Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio. E poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

ti diranno che dovrai provare ancora. Fuori anche il cielo cambia, un altro mese vola. Diranno che hai sbagliato a fare quel che hai fatto e che sei diventato ogni giorno più matto. Diranno complimenti,

L'acqua, un bene prezioso, insostituibile, vitale. Utilizziamola consapevolmente, senza sprechi.

0: Siamo in mare da sempre, per garantire la tua sicurezza. Una missione che portiamo avanti grazie a 11.000 uomini e donne, mezzi e tecnologie. Abbiamo un unico grande obiettivo: proteggere il mare e chi lo vive. Guardia Costiera, la tua sicurezza in mare. Per le emergenze in mare, chiama la Guardia Costiera.
1: Oye, hola, ambia, ¿pa dónde va?
2: Oye, estoy yendo pa una fiesta con la familia Doca, porque a mí me encanta el coco. ¿Y a ti? ¿Te gusta el coco?
1: ¿Eh?

0: Mettono a rischio la nostra salute, non rispettano la nostra sicurezza, favoriscono la criminalità e sono sempre in agguato. Non fidarti. I prodotti contraffatti sono un pericolo per tutti. Segnala i casi di contraffazione alla Federconsumatori o telefonando allo 06 47055 800. Io non voglio il falso. È una campagna Associazioni Consumatori, Ministero dello Sviluppo Economico.
1: Mi sono innamorato di una stronza, ci vuole una pazienza. Io però ne sono rimasto senza, era molto meglio pure una credenza. Un fritto di Baranza, Baranza, Baranza.

0: Hai scelto chi volevi diventare.
1: A, B, C.
0: Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Segui il tuo oroscopo ogni giorno sulla nostra pagina Facebook Oroscopo di Azus.
1: Le stelle di Azus. Le stelle.

Yeah, I'm a

0: Il fuoco deve solo accendere emozioni. Pronto? 15-15.
1: Se avvisti un incendio boschivo, chiama il 1515 del Corpo Forestale dello Stato. Cambierà.

0: La violenza? La violenza è la cosa più stupida che si possa fare a se stessi. E poi, oltre a non aver mai risolto niente, è così antiquata. Se proviamo a sfidarci, la nostra energia volta al bene comune, non si può mai dire. C'è del mistico nella vita.
1: Gli altri sono te. Rispettati.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di lunedì 14 settembre. Ariete, la luna in Scorpione rende più profonde le emozioni, spingendovi a non accontentarvi delle apparenze. Sul lavoro una questione richiede tatto. Toro, la congiunzione Luna-Venere mette in primo piano i rapporti sentimentali, ma vi chiede anche di distinguere affetto e bisogno di sicurezza. Sul lavoro una collaborazione può diventare solida. Gemelli, il trigono Mercurio-Urano stimola le idee, i contatti, le soluzioni originali. Sul lavoro potreste intuire prima degli altri una direzione da prendere. Cancro, il sestile Sole-Marte sostiene la vostra determinazione e vi permette di affrontare una questione con maggiore sicurezza. In amore la sensibilità aumenta. Leone, Giove continua a sostenere la fiducia e le ambizioni, mentre la Luna e Scorpione vi spinge ad occuparvi di questioni personali. Sul lavoro non fatevi distrarre dalle tensioni. Vergine, il Sole nel vostro segno mantiene alta la concentrazione e la capacità organizzativa, mentre la Luna porta maggiore intensità nella sfera personale. Sul lavoro una decisione può diventare definitiva. Bilancia, Mercurio nel vostro segno in buon aspetto con Urano favorisce intuizioni e dialoghi illuminanti. Sul lavoro una notizia può modificare il vostro programma. Scorpione, la Luna entra nel vostro segno e si congiunge con Venere amplificando il vostro fascino. Sul lavoro saprete leggere bene ogni situazione. Sagittario, la giornata vi invita ad osservare prima di agire. Una questione economica richiede prudenza. In amore non fuggite davanti a un'emozione intensa. Capricorno, il cielo favorisce una maggiore chiarezza nelle relazioni con gli altri. Sul lavoro potete capire chi è realmente dalla vostra parte. Acquario, Mercurio in trigono a Urano stimola intuizioni e idee fuori dagli schemi, mentre la Luna vi spinge a guardare più in profondità. In amore non confondete il bisogno di libertà con la necessità di mantenere le distanze. Pesci, la Luna e Scorpione parla un linguaggio che comprendete bene, intuizione, emozione e profondità. Sul lavoro fidatevi delle vostre percezioni e con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.
1: Sono qui per raccontarvi una storia, la storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni, vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai, dice sempre, non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera, doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca, la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite, cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice, se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto. Era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto mio figlio voleva donare gli organi. Ma erano compromessi. Quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto, mamma, non fermarti, tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicola Scomati, e con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore, e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.
2: Radio Domus Nova. Novas.
3: Amici di Radio Domus Novas, ben sintonizzati qui sulla nostra radio. Questo è un appuntamento. No, sto scherzando. L'appuntamento con Troppo Forti va in onda ogni lunedì alle ore 10 e il giovedì alle ore 12.
2: Troppo Forti.
4: Hai capito? Ho capito, sì. Mica sono scelto.
5: Come on, little friend, with me.

I got electric light. I got second sight.

0: Decisa rimonta anticiclonica sul nostro paese in questo inizio di settimana. Al mattino ampio soleggiamento da nord a sud col cielo che si presenterà sereno, poco nuvoloso, specie sulle regioni centro-settentrionali. Gli unici disturbi saranno rappresentati da locali addensamenti sulle aree del basso Tirreno. Nel pomeriggio situazione quasi del tutto invariata, qualche isolato rovescio ancora tra Calabria e Sicilia, per il resto sole prevalente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Ciao, sono Alessio e tutti i giorni ascolto il Radio Domus Novas. E voi?

in viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di 1,2 km circa in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari tra lo svincolo per Macomer e lo svincolo per Abbasanta Ghilarza in direzione Cagliari nella provincia di Nuoro. Sulla strada statale 129 bis trasversale sarda è attivo un senso unico alternato di 1 km circa tra lo svincolo di Suini e lo svincolo di Bosa in provincia di Oristano. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.

È lunedì 14 settembre 2026, la Chiesa ricorda l'esaltazione della Santa Croce. La luna è crescente, il proverbio scelto per questa giornata, una mano lava l'altra e tutte e due lavano il viso, è un inno alla collaborazione e all'aiuto reciproco. Insieme al sito accaddeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nel 1321 moriva a Ravenna lo scrittore, poeta e politico Dante Alighieri. Il 56enne autore della Divina Commedia era stato colpito dalla malaria. Nel 1741 a Londra, dove viveva da quasi 30 anni, il compositore tedesco Georg Friedrich Händel completava la partitura de Il Messia, che grazie al brano Alleluia sarebbe diventata la sua opera più celebre. Nel 1954 la televisione italiana lanciava Le avventure della scienza, condotta dal fisico Enrico Medi, era la prima trasmissione di divulgazione scientifica in Italia. Nel 1979, per fronteggiare la crisi di approvvigionamento carburanti, l'Italia aumentava il prezzo della benzina di 50 lire al litro, portandolo a 600 lire, e introduceva la regolamentazione per gli impianti di riscaldamento, riducendo giorni e orari di funzionamento. Nel 1984, prima edizione degli MTV Music Awards, si teneva a New York e tra i premiati figuravano Michael Jackson ed Herbie Hancock. Nel 1991, nella galleria dell'Accademia di Firenze, un uomo con problemi psichici colpiva più volte con un martello la statua del David di Michelangelo Buonarroti, danneggiandone il piede sinistro. Nel 2000, con il programma Grande Fratello, debuttava in Italia il genere televisivo reality show. Alla prima edizione, condotta da Daria Bignardi, partecipavano 10 concorrenti. Nel 2003, in un referendum, la Svezia sceglieva di non aderire alla moneta unica europea. I voti contrari erano stati il 55,9%. Nel 2004 moriva a Milano la cantante Giuni Russo. La celebre interprete di Un'estate al mare e di Alghero era stata stroncata da un tumore all'età di 53 anni. Sono nati il 14 settembre. Nel 1162 il condottiero e sovrano della Mongolia Gengis Khan, ma la data è incerta e potrebbe variare anche di 10 anni. Nel 1914 il regista Pietro Germi. Nel 1937 l'architetto Renzo Piano e nel 1938 il cantante Franco Califano e lo scrittore Tiziano Terzani. Nascevano oggi anche Papa Leone XIV nel 1955, l'attore Marco Marzocca nel 1962, la vincitrice del primo oro olimpico femminile italiano di sci alpino Paola Magoni nel 1964, la cantante Amy Winehouse nel 1983 e l'attore e personaggio TV Frank Matano, nato in questo giorno nel 1989. Era l'ultima segnalazione per il 14 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

Se c'è il rischio di un blackout, tieni sempre in efficienza una torcia elettrica e una radio attile. Fai attenzione all'uso di candele e altre fonti di illuminazione come lampade a gas e a petrolio. Se sei per strada, presta attenzione agli incroci semaforici. Se rimani bloccato nell'ascensore, mantieni la calma in attesa dei soccorsi. Al ritorno della corrente, non riattivare tutti assieme gli apparecchi elettrici di casa. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.

0: Conosci bene questa specie d'amore. Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.
1: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di lunedì 14 settembre. Ariete, la luna in Scorpione rende più profonde le emozioni, spingendovi a non accontentarvi delle apparenze. Sul lavoro una questione richiede tatto. Toro, la congiunzione Luna-Venere mette in primo piano i rapporti sentimentali, ma vi chiede anche di distinguere affetto e bisogno di sicurezza. Sul lavoro una collaborazione può diventare solida. Gemelli, il trigono Mercurio-Urano stimola le idee, i contatti, le soluzioni originali. Sul lavoro potreste intuire prima degli altri una direzione da prendere. Cancro, il sestile Sole-Marte sostiene la vostra determinazione e vi permette di affrontare una questione con maggiore sicurezza. In amore la sensibilità aumenta. Leone, Giove continua a sostenere la fiducia e le ambizioni, mentre la Luna e Scorpione vi spinge ad occuparvi di questioni personali. Sul lavoro non fatevi distrarre dalle tensioni. Vergine, il Sole nel vostro segno mantiene alta la concentrazione e la capacità organizzativa, mentre la Luna porta maggiore intensità nella sfera personale. Sul lavoro una decisione può diventare definitiva. Bilancia, Mercurio nel vostro segno in buon aspetto con Urano favorisce intuizioni e dialoghi illuminanti. Sul lavoro una notizia può modificare il vostro programma. Scorpione, la Luna entra nel vostro segno e si congiunge con Venere amplificando il vostro fascino. Sul lavoro saprete leggere bene ogni situazione. Sagittario, la giornata vi invita ad osservare prima di agire. Una questione economica richiede prudenza. In amore non fuggite davanti a un'emozione intensa. Capricorno, il cielo favorisce una maggiore chiarezza nelle relazioni con gli altri. Sul lavoro potete capire chi è realmente dalla vostra parte. Acquario, Mercurio in trigono a Urano stimola intuizioni e idee fuori dagli schemi, mentre la Luna vi spinge a guardare più in profondità. In amore non confondete il bisogno di libertà con la necessità di mantenere le distanze. Pesci, la Luna e Scorpione parla un linguaggio che comprendete bene, intuizione, emozione e profondità. Sul lavoro fidatevi delle vostre percezioni e con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.

In Sardegna arriva il numero unico europeo NUE 112 per le chiamate di emergenza, soccorso sanitario, forze dell'ordine, vigili del fuoco e capitaneria di porto. Puoi chiamare gratuitamente da rete fissa o mobile e scaricare l'app Where Are You, che garantisce l'accesso alle persone con disabilità. La centrale unica di risposta dell'112 invia il soccorso in tempi rapidi, grazie alla geolocalizzazione della chiamata e al servizio di traduzione multilingue. Per conoscere la data di attivazione nel tuo territorio, vai sul sito www.regione.sardegna.it. 112, un numero unico per ogni emergenza.

Radio Domus Novas. L'infedele, amica di Vasco Rossi, si concede le scappatelle con Michael Jackson, ma fila anche con Sammy Fox. Poi improvvisamente si accoppia a Lucio Dalla. Ma c'è una cosa di cui puoi stare certo: Radio Domus Novas ci sta sempre. Se la vuoi, portala con te, quando più ti piace.

ragazze fanno grandi sogni, forse peccano di ingenuità, ma l'audacia le riscatta sempre, non le fa crollare mai.

0: Ehi, dico te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
1: Due minuti, un libro.
2: Ci vuole coraggio ad ammettere che qualcosa in una relazione non funziona come dovrebbe. Ancora di più ce ne vuole per chiedersi perché continuiamo a restarci dentro. Nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro, oggi parliamo di questo coraggio e di come si impara poco alla volta a scegliersi davvero. Io sono Gianluca Melilli, bentrovati. Se scrivi e vuoi essere letto, 2minutiunlibro.it è il posto dove il tuo libro trova la sua strada. Vieni a trovarci. Intanto parliamo di Cosa non è l'amore di Luana Di Pietro. In copertina troviamo scritto Le relazioni sane non si trovano, si costruiscono. Ma apriamo le pagine. L'amore, proprio come altre cose in natura, acquista senso solo per contrasto. Questa verità, posta in apertura del volume, traccia in poche parole il percorso che Luana Di Pietro ha voluto seguire in questo libro. Infatti, per capire cosa sia davvero l'amore, bisogna imparare a individuare il suo opposto e le maschere che troppo spesso le relazioni sentimentali indossano per celare la propria natura. Insomma, per cogliere il bianco dobbiamo essere in grado di riconoscere il nero e per riconoscere l'amore dobbiamo prima di tutto comprendere cosa l'amore non è. Perché quando parliamo di sentimenti è facile prendere a bagli e rimanere impigliati nei rapporti che svuotano invece di nutrire, logorano anziché arricchire. In queste pagine si parla di manipolazione affettiva, di trauma bonding, del perché si resta quando sarebbe il caso di lasciare andare. Si affrontano casi di quasi amore. Si raccontano di amori impossibili, delle relazioni virtuali e di molto altro. Finché un capitolo alla volta, attraverso l'analisi di storie e casi reali, riconosceremo le trappole emotive nelle quali è così semplice cadere e impareremo a disinnescarle per evitare di inciamparci nuovamente. Fino a comprendere che cos'è davvero l'amore, dove si crea, come possiamo proteggerlo. Questo non è né un saggio né un manuale, ma un viaggio alla scoperta delle nostre fragilità, dei nostri bisogni reali e delle nostre emozioni. Un auspicio a guardare con lucidità dentro noi stessi e dentro la relazione. Un richiamo alla scelta quotidiana dell'esserci davvero, anche quando fa paura, anche quando pensiamo di non avere coraggio. Di Luana Di Pietro, Cosa non è l'amore? Edizioni Sperling e Kupfer.
3: Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. ENPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.

Pellegrino

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di lunedì 14 settembre. Ariete, la luna in Scorpione rende più profonde le emozioni, spingendovi a non accontentarvi delle apparenze. Sul lavoro una questione richiede tatto. Toro, la congiunzione Luna-Venere mette in primo piano i rapporti sentimentali, ma vi chiede anche di distinguere affetto e bisogno di sicurezza. Sul lavoro una collaborazione può diventare solida. Gemelli, il trigono Mercurio-Urano stimola le idee, i contatti, le soluzioni originali. Sul lavoro potreste intuire prima degli altri una direzione da prendere. Cancro, il sestile Sole-Marte sostiene la vostra determinazione e vi permette di affrontare una questione con maggiore sicurezza. In amore la sensibilità aumenta. Leone, Giove continua a sostenere la fiducia e le ambizioni, mentre la Luna e Scorpione vi spinge ad occuparvi di questioni personali. Sul lavoro non fatevi distrarre dalle tensioni. Vergine, il Sole nel vostro segno mantiene alta la concentrazione e la capacità organizzativa, mentre la Luna porta maggiore intensità nella sfera personale. Sul lavoro una decisione può diventare definitiva. Bilancia, Mercurio nel vostro segno in buon aspetto con Urano favorisce intuizioni e dialoghi illuminanti. Sul lavoro una notizia può modificare il vostro programma. Scorpione, la Luna entra nel vostro segno e si congiunge con Venere amplificando il vostro fascino. Sul lavoro saprete leggere bene ogni situazione. Sagittario, la giornata vi invita ad osservare prima di agire. Una questione economica richiede prudenza. In amore non fuggite davanti a un'emozione intensa. Capricorno, il cielo favorisce una maggiore chiarezza nelle relazioni con gli altri. Sul lavoro potete capire chi è realmente dalla vostra parte. Acquario, Mercurio, Trigono, Urano stimola intuizioni e idee fuori dagli schemi, mentre la Luna vi spinge a guardare più in profondità. In amore non confondete il bisogno di libertà con la necessità di mantenere le distanze. Pesci, la Luna e Scorpione parla un linguaggio che comprendete bene, intuizione, emozione e profondità. Sul lavoro fidatevi delle vostre percezioni e con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.
1: C'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
2: Radio Domus Novas, ogni giorno, conquista la vostra attenzione.

Decisa rimonta anticiclonica sul nostro paese in questo inizio di settimana. Al mattino ampio soleggiamento da nord a sud col cielo che si presenterà sereno, poco nuvoloso, specie sulle regioni centro-settentrionali. Gli unici disturbi saranno rappresentati da locali addensamenti sulle aree del basso Tirreno. Nel pomeriggio situazione quasi del tutto invariata, qualche isolato rovescio ancora tra Calabria e Sicilia, per il resto sole prevalente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

Tifosi del Cagliari, ci siete tutti? La vostra presenza allo stadio è una presenza importante. La vostra presenza agli incontri di calcio del Cagliari serve a incoraggiare la squadra verso traguardi sempre più prestigiosi. Forza Cagliari!

0: Ragazzi! Ragazzi! Ragazzi! Ragazzi! Andate tutti via, rimanga solo il violino.
1: Come, perché?
0: Perché non me lo posso permettere.

in viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di 1,2 km circa in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari tra lo svincolo per Macomer e lo svincolo per Abbasanta Ghilarza in direzione Cagliari nella provincia di Nuoro. Sulla strada statale 129 bis trasversale sarda è attivo un senso unico alternato di 1 km circa tra lo svincolo di Suini e lo svincolo di Bosa in provincia di Oristano. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

0: sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di vivere. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novus è sempre con te. Radio Domus Novus, momenti da vivere.
1: Can I get a drink of water?
2: I was wondering.
1: You want some?

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di lunedì 14 settembre. Ariete, la luna in Scorpione rende più profonde le emozioni, spingendovi a non accontentarvi delle apparenze. Sul lavoro una questione richiede tatto. Toro, la congiunzione Luna-Venere mette in primo piano i rapporti sentimentali, ma vi chiede anche di distinguere affetto e bisogno di sicurezza. Sul lavoro una collaborazione può diventare solida. Gemelli, il trigono Mercurio-Urano stimola le idee, i contatti, le soluzioni originali. Sul lavoro potreste intuire prima degli altri una direzione da prendere. Cancro, il sestile Sole-Marte sostiene la vostra determinazione e vi permette di affrontare una questione con maggiore sicurezza. In amore la sensibilità aumenta. Leone, Giove continua a sostenere la fiducia e le ambizioni, mentre la Luna e Scorpione vi spinge ad occuparvi di questioni personali. Sul lavoro non fatevi distrarre dalle tensioni. Vergine, il Sole nel vostro segno mantiene alta la concentrazione e la capacità organizzativa, mentre la Luna porta maggiore intensità nella sfera personale. Sul lavoro una decisione può diventare definitiva. Bilancia, Mercurio nel vostro segno in buon aspetto con Urano favorisce intuizioni e dialoghi illuminanti. Sul lavoro una notizia può modificare il vostro programma. Scorpione, la Luna entra nel vostro segno e si congiunge con Venere amplificando il vostro fascino. Sul lavoro saprete leggere bene ogni situazione. Sagittario, la giornata vi invita ad osservare prima di agire. Una questione economica richiede prudenza. In amore non fuggite davanti a un'emozione intensa. Capricorno, il cielo favorisce una maggiore chiarezza nelle relazioni con gli altri. Sul lavoro potete capire chi è realmente dalla vostra parte. Acquario, Mercurio in trigono a Urano stimola intuizioni e idee fuori dagli schemi, mentre la Luna vi spinge a guardare più in profondità. In amore non confondete il bisogno di libertà con la necessità di mantenere le distanze. Pesci, la Luna e Scorpione parla un linguaggio che comprendete bene, intuizione, emozione e profondità. Sul lavoro fidatevi delle vostre percezioni e con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.
1: Caldissima, speaker simpaticissimi, programmi giovanissimi, Radio Domus Novas, la radio.

0: La violenza negli stadi è il modo più vile di uccidere lo sport.
1: Gli altri sono te. Rispettati.

0: Radio Domus Novas, la radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: È lunedì 14 settembre 2026, la Chiesa ricorda l'esaltazione della Santa Croce. La luna è crescente, il proverbio scelto per questa giornata, una mano lava l'altra e tutte e due lavano il viso, è un inno alla collaborazione e all'aiuto reciproco. Insieme al sito accaddeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nel 1321 moriva a Ravenna lo scrittore, poeta e politico Dante Alighieri. Il 56enne autore della Divina Commedia era stato colpito dalla malaria. Nel 1741 a Londra, dove viveva da quasi 30 anni, il compositore tedesco Georg Friedrich Händel completava la partitura de Il Messia, che grazie al brano Alleluia sarebbe diventata la sua opera più celebre. Nel 1954 la televisione italiana lanciava Le avventure della scienza, condotta dal fisico Enrico Medi, era la prima trasmissione di divulgazione scientifica in Italia. Nel 1979, per fronteggiare la crisi di approvvigionamento carburanti, l'Italia aumentava il prezzo della benzina di 50 lire al litro, portandolo a 600 lire, e introduceva la regolamentazione per gli impianti di riscaldamento, riducendo giorni e orari di funzionamento. Nel 1984, prima edizione degli MTV Music Awards, si teneva a New York e tra i premiati figuravano Michael Jackson ed Herbie Hancock. Nel 1991, nella galleria dell'Accademia di Firenze, un uomo con problemi psichici colpiva più volte con un martello la statua del David di Michelangelo Buonarroti, danneggiandone il piede sinistro. Nel 2000, con il programma Grande Fratello, debuttava in Italia il genere televisivo reality show. Alla prima edizione, condotta da Daria Bignardi, partecipavano 10 concorrenti. Nel 2003, in un referendum, la Svezia sceglieva di non aderire alla moneta unica europea. I voti contrari erano stati il 55,9%. Nel 2004 moriva a Milano la cantante Giuni Russo. La celebre interprete di Un'estate al mare e di Alghero era stata stroncata da un tumore all'età di 53 anni. Sono nati il 14 settembre. Nel 1162 il condottiero e sovrano della Mongolia Gengis Khan, ma la data è incerta e potrebbe variare anche di 10 anni. Nel 1914 il regista Pietro Germi. Nel 1937 l'architetto Renzo Piano e nel 1938 il cantante Franco Califano e lo scrittore Tiziano Terzani. Nascevano oggi anche Papa Leone XIV, nel 1955, l'attore Marco Marzocca, nel 1962, la vincitrice del primo oro olimpico femminile italiano di sci alpino Paola Magoni, nel 1964, la cantante Amy Winehouse, nel 1983, e l'attore e personaggio TV Frank Matano, nato in questo giorno, nel 1989. Era l'ultima segnalazione per il 14 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: Maurillo, Maurillo, vieni qui, vieni qui!
3: Cosa vuoi?
2: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas!
3: È vero, assolutamente! Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni, dal lunedì al venerdì e la domenica, dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas! Vi aspettiamo!
2: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma! Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.
4: Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.

0: Ciao a tutti, sono Alex De Sì, vi aspetto ogni lunedì alle ore 10 e in replica il giovedì alle ore 12 con
1: Troppo Forti, Troppo Forti, Troppo Forti.
0: Perché collegarsi su radiosdomusnovas.it? Perché è una bella radio, fa buona musica e poi c'è Troppo Forti.
1: Troppo Forti con Alex De Sì.
2: Hai capito?
3: Ho capito sì, mica succede.

0: Ehi, dico te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
1: Due minuti, un libro.
2: Ci vuole coraggio ad ammettere che qualcosa in una relazione non funziona come dovrebbe. Ancora di più ce ne vuole per chiedersi perché continuiamo a restarci dentro. Nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro, oggi parliamo di questo coraggio e di come si impara poco alla volta a scegliersi davvero. Io sono Gianluca Melilli, bentrovati. Se scrivi e vuoi essere letto, 2minutiunlibro.it è il posto dove il tuo libro trova la sua strada. Vieni a trovarci. Intanto parliamo di Cosa non è l'amore di Luana Di Pietro. In copertina troviamo scritto Le relazioni sane non si trovano, si costruiscono. Ma apriamo le pagine. L'amore, proprio come altre cose in natura, acquista senso solo per contrasto. Questa verità, posta in apertura del volume, traccia in poche parole il percorso che Luana Di Pietro ha voluto seguire in questo libro. Infatti, per capire cosa sia davvero l'amore, bisogna imparare a individuare il suo opposto e le maschere che troppo spesso le relazioni sentimentali indossano per celare la propria natura. Insomma, per cogliere il bianco dobbiamo essere in grado di riconoscere il nero, e per riconoscere l'amore dobbiamo prima di tutto comprendere cosa l'amore non è. Perché quando parliamo di sentimenti è facile prendere a bagli e rimanere impigliati nei rapporti che svuotano invece di nutrire, logorano anziché arricchire. In queste pagine si parla di manipolazione affettiva, di trauma bonding, del perché si resta quando sarebbe il caso di lasciare andare. Si affrontano casi di quasi amore. Si raccontano di amori impossibili, delle relazioni virtuali e di molto altro. Finché un capitolo alla volta, attraverso l'analisi di storie e casi reali, riconosceremo le trappole emotive nelle quali è così semplice cadere e impareremo a disinnescarle per evitare di inciamparci nuovamente. Fino a comprendere che cos'è davvero l'amore, dove si crea, come possiamo proteggerlo. Questo non è né un saggio né un manuale, ma un viaggio alla scoperta delle nostre fragilità, dei nostri bisogni reali e delle nostre emozioni. Un auspicio a guardare con lucidità dentro noi stessi e dentro la relazione. Un richiamo alla scelta quotidiana dell'esserci davvero, anche quando fa paura, anche quando pensiamo di non avere coraggio. Di Luana Di Pietro, Cosa non è l'amore? Edizioni Sperling e Kupfer.

Radio Domus Novas, la radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

Ogni volta ti guardo e capisco il regalo. L'abitudine spesso sbiadisce i colori, anche se non ci faccio più caso, lo sai. Certe volte il mio vivere è troppo ingombrante, ma ti posso portare.

0: in the mix.
1: Ciao, sono Andrea T. Noi stiamo insieme il sabato alle ore 11 e la domenica alle ore 19 su Radio Domus Novas con la classifica Trend Italia di Riviera Trend. Un abbraccio da Andrea T. Vi aspetto con Trend Italia Dance, la classifica dance di Riviera Trend.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di lunedì 14 settembre. Ariete, la luna in Scorpione rende più profonde le emozioni, spingendovi a non accontentarvi delle apparenze. Sul lavoro una questione richiede tatto. Toro, la congiunzione Luna-Venere mette in primo piano i rapporti sentimentali, ma vi chiede anche di distinguere affetto e bisogno di sicurezza. Sul lavoro una collaborazione può diventare solida. Gemelli, il trigono Mercurio-Urano stimola le idee, i contatti, le soluzioni originali. Sul lavoro potreste intuire prima degli altri una direzione da prendere. Cancro, il sestile Sole-Marte sostiene la vostra determinazione e vi permette di affrontare una questione con maggiore sicurezza. In amore la sensibilità aumenta. Leone, Giove continua a sostenere la fiducia e le ambizioni, mentre la Luna e Scorpione vi spinge ad occuparvi di questioni personali. Sul lavoro non fatevi distrarre dalle tensioni. Vergine, il Sole nel vostro segno mantiene alta la concentrazione e la capacità organizzativa, mentre la Luna porta maggiore intensità nella sfera personale. Sul lavoro una decisione può diventare definitiva. Bilancia, Mercurio nel vostro segno in buon aspetto con Urano favorisce intuizioni e dialoghi illuminanti. Sul lavoro una notizia può modificare il vostro programma. Scorpione, la Luna entra nel vostro segno e si congiunge con Venere amplificando il vostro fascino. Sul lavoro saprete leggere bene ogni situazione. Sagittario, la giornata vi invita ad osservare prima di agire. Una questione economica richiede prudenza. In amore non fuggite davanti a un'emozione intensa. Capricorno, il cielo favorisce una maggiore chiarezza nelle relazioni con gli altri. Sul lavoro potete capire chi è realmente dalla vostra parte. Acquario, Mercurio in trigono a Urano stimola intuizioni e idee fuori dagli schemi, mentre la Luna vi spinge a guardare più in profondità. In amore non confondete il bisogno di libertà con la necessità di mantenere le distanze. Pesci, la Luna e Scorpione parla un linguaggio che comprendete bene, intuizione, emozione e profondità. Sul lavoro fidatevi delle vostre percezioni e con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.
1: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
2: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vagis. Poche parole e tanta musica. Il jazz e dintorni sarà in onda il venerdì sera alle 21 su Radio Domus Novas. Ti aspetto.
3: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica.
4: Ogni giorno
5: musica.
4: Voglia.
5: Tutti i giorni voglia di musica.
4: Radio Domus Novas.

Decisa rimonta anticiclonica sul nostro paese in questo inizio di settimana. Al mattino ampio soleggiamento da nord a sud col cielo che si presenterà sereno o poco nuvoloso, specie sulle regioni centro-settentrionali. Gli unici disturbi saranno rappresentati da locali addensamenti sulle aree del basso Tirreno. Nel pomeriggio situazione quasi del tutto invariata, qualche isolato rovescio.

0: L'oroscopo del giorno, segno per segno, che ti guiderà su amore, lavoro e denaro.
1: Prodotto da cartomanti europei, le stelle di Azus,
0: è disponibile in esclusiva sulle emittenti del circuito Airplay. Affidati alla saggezza celeste e preparati ad affrontare la giornata con consapevolezza e fiducia. Sintonizzati e lasciati ispirare da
1: le stelle di Azus,
0: solo per chi desidera il meglio dall'universo.
2: Le stelle di Azus.

0: Maurillo, Maurillo, vieni qui, vieni qui.
1: Cosa vuoi?
0: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
1: È vero, è vero, è vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni

0: domenica dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
1: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.
2: La mia vita è una candela, brucerà lasciando cera. È la scena di un romanzo che non so come finirà. All'inizio un'altalena, una storia, una sirena e la convinzione di raggiungerti anche in capo al mondo. Anche quando sono in coda, nella fretta di arrivare, fra polemiche alla radio, una casa nuova da desiderare.

0: ricominciare.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di 1,2 km circa in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari tra lo svincolo per Macomer e lo svincolo per Abbasanta Ghilarza in direzione Cagliari nella provincia di Nuoro. Sulla strada statale 129 bis trasversale sarda è attivo un senso unico alternato di 1 km circa tra lo svincolo di Suini e lo svincolo di Bosa in provincia di Oristano. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

se avete intenzione di pubblicizzare la vostra attività commerciale. Voi ragazzi, rivolgetevi con fiducia a Radio Domus Novas. Eh sì, se no, cosa ci sto a fare qua io? Voi ragazzi, ciao.

È lunedì 14 settembre 2026, la Chiesa ricorda l'esaltazione della Santa Croce. La luna è crescente, il proverbio scelto per questa giornata, una mano lava l'altra e tutte e due lavano il viso, è un inno alla collaborazione e all'aiuto reciproco. Insieme al sito accaddeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nel 1321 moriva a Ravenna lo scrittore, poeta e politico Dante Alighieri. Il 56enne autore della Divina Commedia era stato colpito dalla malaria. Nel 1741 a Londra, dove viveva da quasi 30 anni, il compositore tedesco Georg Friedrich Händel completava la partitura de Il Messia, che grazie al brano Alleluia sarebbe diventata la sua opera più celebre. Nel 1954 la televisione italiana lanciava Le avventure della scienza, condotta dal fisico Enrico Medi, era la prima trasmissione di divulgazione scientifica in Italia. Nel 1979, per fronteggiare la crisi di approvvigionamento carburanti, l'Italia aumentava il prezzo della benzina di 50 lire al litro, portandolo a 600 lire, e introduceva la regolamentazione per gli impianti di riscaldamento, riducendo giorni e orari di funzionamento. Nel 1984, prima edizione degli MTV Music Awards, si teneva a New York e tra i premiati figuravano Michael Jackson ed Herbie Hancock. Nel 1991, nella galleria dell'Accademia di Firenze, un uomo con problemi psichici colpiva più volte con un martello la statua del David di Michelangelo Buonarroti, danneggiandone il piede sinistro. Nel 2000, con il programma Grande Fratello, debuttava in Italia il genere televisivo reality show. Alla prima edizione, condotta da Daria Bignardi, partecipavano 10 concorrenti. Nel 2003, in un referendum, la Svezia sceglieva di non aderire alla moneta unica europea. I voti contrari erano stati il 55,9%. Nel 2004 moriva a Milano la cantante Giuni Russo. La celebre interprete di Un'estate al mare e di Alghero era stata stroncata da un tumore all'età di 53 anni. Sono nati il 14 settembre. Nel 1162 il condottiero e sovrano della Mongolia Gengis Khan, ma la data è incerta e potrebbe variare anche di 10 anni. Nel 1914 il regista Pietro Germi. Nel 1937 l'architetto Renzo Piano e nel 1938 il cantante Franco Califano e lo scrittore Tiziano Terzani. Nascevano oggi anche Papa Leone XIV nel 1955, l'attore Marco Marzocca nel 1962, la vincitrice del primo oro olimpico femminile italiano di sci alpino Paola Magoni nel 1964, la cantante Amy Winehouse nel 1983 e l'attore e personaggio TV Frank Matano, nato in questo giorno nel 1989. Era l'ultima segnalazione per il 14 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: respuesta es. Radio Domus Novas. La tu vida sicura tra le onde radio. Radio Domus Novas.
1: Mi chiamo Shannon Maldonado e sono la fondatrice di Yowi, un negozio di articoli da regalo che propone creazioni artistiche e oggetti fatti a mano. Ho scelto Shopify perché, tra le varie piattaforme che ho testato, è senza dubbio una delle più intuitive. Per me era importante chiedermi dove saremo tra qualche anno. Gli strumenti per monitorare le vendite e pianificare le scorte sono già tutti lì, sulla tua dashboard. Inizia la prova gratuita su shopify.com.
2: Saluti e baci. Saluti e baci. A baci.

0: Piangere di emozione è il modo più sincero per sentirsi vivi, perché in quel momento il cuore è in pace.
1: Saluti e baci alla radio. Ogni giorno da domenica a venerdì, dalle ore 8:30 alle 10. Chiama o messaggia al numero 351 340 92 20. Risponde Saluti e baci alla radio.

0: con il nostro appuntamento. Siamo già alle 8.47. Buongiorno, buongiorno a tutti. A tutti voi che siete collegati con Saluti e Baci la radio. Grazie per aver scelto questo appuntamento, il nostro consueto appuntamento. Salutiamo le radio, salutiamo tutte le radio FM, DAB, web. Salutiamo, no, TikTok oggi non ci siamo. Cercheremo di risolvere il problema entro questa settimana. Anzi, penso già domani riusciremo a risolvere il problema. Allora, vediamo un attimino. Andiamo? Sì? Bene. È il momento di una canzone. Aspetta, non mi ricordo più. Le canzoni più belle di quelle di ultimo. E naturalmente a scegliere la canzone è Morena di Anzio, in provincia di Roma.
1: Buongiorno a tutti e buon lunedì. Benvenuti al secondo giorno con le più belle canzoni di ultimo. Oggi vi propongo Ti va di stare bene. Buon ascolto e ci vediamo domani, ovviamente, con un altro brano. Buona giornata.

351 340 9220. Allora salutiamo Morena che ci ha regalato una canzone di Ultimo. Domani tornerà più o meno alla stessa ora con un'altra bella canzone di Ultimo. Questa settimana ci stiamo regalando tutte le più belle canzoni di Ultimo. Va bene, allora attenzione, attenzione, perché alle 9.10 abbiamo il consueto appuntamento con una canzone speciale per te. Questa settimana siamo con Roberto Tondelli, la nostra amica Roberta Tondelli. Allora, vediamo un attimino, c'è un messaggio? Iniziamo con un messaggio? Sì, vai. Andiamo a leggere il messaggio, che non lo trovo più. Aspetta,

verso. Dov'è? Dov'è? Eccolo qua, eccolo qua. Trovato. Ciao Morillo, buongiorno. Mi puoi far ascoltare una canzone dal titolo aspetta, perché adesso lo devo. Ci provo. Un saruddu c'è scritto, va bene. Sassari vecchio, ok. Quindi dice: mettimi questa canzone, la voglio dedicare a mio papà con tutto il cuore, che da lassù mi protegga. Un bacio, babbo, ovunque tu sia. E poi a te, Maurillo, famiglia, Chloe e a tutti quelli che naturalmente ascoltano, saluti e baci alla radio. E ancora vediamo, poi dice: un buon inizio settimana a tutti. Un saluto speciale va anche a Rita.

0: Vabbè, è bello, bello, perché oltre alle canzoni, quelle che ci fanno, insomma, ci ricordiamo, beh, quella che abbiamo sentito, io non me la ricordo, sinceramente. Però una canzone scelta da parte di Graziella, che salutava naturalmente il babbo. Ma tante canzoni che noi ci ricordiamo, e almeno io, certo, qui dietro le quinte, ce le cantiamo tutti insieme. Anche il direttore. Buongiorno, sono direttore. Allora andiamo avanti con le vostre telefonate, i vostri messaggi, con le vostre dediche, le vostre richieste. Le canzoni le scegliete voi fino alle 10. Il numero è 351 340 9220. Eccolo lì, bravissima, grazie Emma, buongiorno.
1: Buongiorno Maurillo.
0: Buongiorno, come va Lorenzo?
1: Lorenzo mi preoccupa un po', però.
0: In che senso? Non penso, non so, spero.
1: Perché quando gli dicono che deve stare seduto un'ora, ci sta 10 minuti e poi non vuole stare più.
0: Ah, ho capito.
1: E allora gli ho detto che se non fa quello che gli dicono, lui non esce da là.
0: Dai, speriamo, dai. Allora, Lorenzo, mi raccomando. Non è facile, però vabbè, dai. Allora, senti un po', Emma, qual è la canzone che ci regali stamattina?
1: Voglia di morire dei Panda.
0: Bel pezzo degli anni 70. Allora, chi vuoi salutare, Emma?
1: Voglio salutare Graziella da Sassari e tutti, la mente carita, i sanicandresi, tutti, senza dimenticare nessuno, perché qui oggi in questo periodo non ho testa.
0: Non hai la testa?
1: Non ho testa per ricordare tutti i nomi.
0: Non hai testa, ok, certo.
1: E dovresti
0: certo sapere
1: perché.
0: Certo.
1: Ok.
0: Va bene, Emma, un abbraccio forte a te, a Lorenzo.
1: E un abbraccio particolare a te e alla tua famiglia.
0: Grazie, Emma. Okay.
1: Ciao.
0: Ciao, grazie.

0: Da voglia di morire, grazie alla richiesta di Emma e Lorenzo. Ciao ragazzi, un in bocca al lupo naturalmente a Lorenzo e un abbraccio forte a tutti e due. Allora, mi sembra ci sia un'altra telefonata e c'è Franco. Buongiorno.
1: Buongiorno anche a te.
0: Buongiorno carissimo Franco, buongiorno. Allora, qual è la canzone che hai scelto di Claudio Baglioni?
1: La canzone che hai scelto tu.
0: Sabato pomeriggio di Claudio Baglioni. Allora, senti, chi vuoi salutare, Franco?
1: A mia moglie, a tutti i parenti suoi, i miei e anche a tutte le persone che fanno queste dediche quasi di noi.
0: Ok, perfetto. Maria è lì oppure è uscita?
1: No, adesso non c'è, è da fare un servizio.
0: Ah, ok, ok, va bene, va bene. Ok, grazie Franco.
1: A voi, buona giornata.
0: Buona giornata, grazie, grazie.
1: Saluto tutti quanti le persone di corso.
0: Grazie, ciao.

Ciao a tutti, sono Roberta Tondelli e passavo di qui per fare un grande abbraccio virtuale a tutti gli amici di Saluti e Baci. Sono qui anche per presentarvi il mio ultimo singolo con Maja Fa del grande Fred Buongusto, rivisitato in chiave smooth jazz. Chiave smooth jazz che è quella che rappresenta tutto il mio nuovo album discografico Sussurrando, che troverete disponibile sul mio sito ufficiale www.robertatondelli.com in vinile e in CD, ma anche a tutte le Feltrinelli e Mondadori d'Italia.

que paga e non ce la faccio più.

0: ricordare.
1: Una canzone speciale per te era la canzone di Roberta Tondelli, che salutiamo. Lei naturalmente ritorna domani alla stessa ora. C'è un altro messaggio vocale che andiamo ad ascoltare, eccolo qui.
2: Buongiorno Murillo, un buon inizio settimana. Sono Simona. Questa mattina richiedo la canzone sempre di Ultimo, Quando dorme la città. Saluto tutti gli ascoltatori di Saluti e Baci, nessuno escluso. Auguro un buon ascolto e un abbraccio da Simona. Ciao ciao.
1: Ciao Simona, grazie.

0: buona mattinata a tutti voi, grazie naturalmente a Simona dalla provincia di Roma che ha richiesto questa canzone. Adesso è il momento di ascoltare un'altra richiesta vocale, questa volta arriva dal Salento, ascoltiamo.
1: Saluti e baci a tutti, buongiorno da Fausto qui nel Salento, questo settembre meraviglioso con l'aria fresca che ci spettina i pensieri più che i capelli. Allora, un saluto a tutti i miei colleghi speaker, a tutti coloro che come me sono andati in ferie dal lavoro, e oggi è il compleanno di un grandissimo, anzi, o meglio, è il compleanno di Amy Winehouse e del grandissimo Califfo, Franco Califano. Grande interista soprattutto e grande autore, cantante, insomma, mettiamocelo di più, chi più ne ha più la metta, come dice qualcuno, e chi se lo sarebbe creso, vero? E allora proprio perché è il compleanno di Califano, se mi è possibile o se ti è possibile, caro Marilio, vorrei ascoltare Buio e Luna Piena, scusate per la tosse, ma anche i migliori hanno la tosse. Saluti e baci a tutti, un abbraccio ai saluti e baci al gruppo, a TikTok, agli amici delle radio, un saluto al caro Gianni e a tutti gli amici di Radio One, e soprattutto un abbraccio a tutti gli amici dell'Italia e del mondo. Saluti e baci, ciao.

0: Dunque, vediamo un attimino se me lo fanno girare. Sì, salutiamo Fausto dal Salento, dalla provincia di Lecce. Allora, vediamo un attimino. Messaggio vocale. Dov'è? Mi sono perso, Eccolo qui, messaggio vocale che arriva, sentiamo.
1: Buongiorno a tutti, saluti e baci. Anche oggi ricomincia una nuova settimana col Maurillo. Io sono DJ Felix Barra Pesante, oggi vado su Vittorio Veneto, Belluno, Sedico, San Pietro di Ferretto e avanti.
0: Grande!
1: Buona giornata a tutti, metti su una bella canzone. Ciao Maurillo!
0: Grazie Marco! E allora mettiamo Romagna e Sangiovese!

0: Bam Bam, bellissima questa canzone, Romagna Sangiovese, grazie a Marco, buona mattinata. C'è adesso una telefonata, pronto, buongiorno, ed è Antonietta, buongiorno Antonietta.
1: Buongiorno Maurizio.
0: Buongiorno Antonietta, è la mamma Nunzia, buongiorno, buon lunedì. Allora, sì. qual è la canzone che ci richiedi?
1: Don Bacchi.
0: Io l'ho trovata però quella di Gianni Mon- scusa, Massimo Ranieri con Quando l'amore diventa poesia, giusto?
1: Sì, sì.
0: Però Don Bacchi non l'ho trovata, non so come mai, ma non l'ho trovata. Però mettiamo questa, va bene. Ascolta, sì. Chi vuoi salutare, Antonietta?
1: È mia sorella, quei nipotini che oggi sono tornati a scuola.
0: Ah, oggi è iniziato?
1: Sì.
0: Ah, oggi primo giorno di scuola, bene.
1: Sì.
0: Ok.
1: Sì. E poi tutti voi.
0: Tutti, va bene, perfetto. Un abbraccio a te e la mamma.
1: Grazie.
0: Ciao Antonietta, ciao, grazie. Grazie, grazie.

Ti senti sola stasera? Ti senti sola come me? Questa stanza sembra buia senza il tuo sorriso. Guardo la tua poltrona vuota e sento tutta la solitudine del mondo. Se mi hai amato, dovresti desiderare di essere ancora fra le mie braccia.

0: Mi chiamo Shannon Maldonado e sono la fondatrice di Yowi, un negozio di articoli da regalo che propone creazioni artistiche e oggetti fatti a mano. Ho scelto Shopify perché, tra le varie piattaforme che ho testato, è senza dubbio una delle più intuitive. Per me era importante chiedermi dove saremo tra qualche anno. Gli strumenti per monitorare le vendite e pianificare le scorte sono già tutti lì, sulla tua dashboard. Inizia la prova gratuita su shopify.com.
1: Saluti e baci. Saluti e baci. A baci.

0: respuesta es. Radio Domus Novas. La tu vida sicura tra le onde radio. Radio Domus Novas.
1: Maurillo, Maurillo, vieni qui, vieni qui.
2: Cosa vuoi?
1: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
2: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni dal lunedì al venerdì e la domenica dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
1: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.

0: Due minuti, un libro.
1: Ci vuole coraggio ad ammettere che qualcosa in una relazione non funziona come dovrebbe. Ancora di più ce ne vuole per chiedersi perché continuiamo a restarci dentro. Nella nostra rubrica quotidiana Due minuti, un libro, oggi parliamo di questo coraggio e di come si impara poco alla volta a scegliersi davvero. Io sono Gianluca Melilli, bentrovati. Se scrivi e vuoi essere letto, 2minutiunlibro.it è il posto dove il tuo libro trova la sua strada. Vieni a trovarci. Intanto parliamo di Cosa non è l'amore di Luana Di Pietro. In copertina troviamo scritto Le relazioni sane non si trovano, si costruiscono. Ma apriamo le pagine. L'amore, proprio come altre cose in natura, acquista senso solo per contrasto. Questa verità, posta in apertura del volume, traccia in poche parole il percorso che Luana Di Pietro ha voluto seguire in questo libro. Infatti, per capire cosa sia davvero l'amore, bisogna imparare a individuare il suo opposto e le maschere che troppo spesso le relazioni sentimentali indossano per celare la propria natura. Insomma, per cogliere il bianco dobbiamo essere in grado di riconoscere il nero. E per riconoscere l'amore dobbiamo prima di tutto comprendere cosa l'amore non è. Perché quando parliamo di sentimenti è facile prendere a bagli e rimanere impigliati nei rapporti che svuotano invece di nutrire, logorano anziché arricchire. In queste pagine si parla di manipolazione affettiva, di trauma bonding, del perché si resta quando sarebbe il caso di lasciare andare. Si affrontano casi di quasi amore. Si raccontano di amori impossibili, delle relazioni virtuali e di molto altro. Finché un capitolo alla volta, attraverso l'analisi di storie e casi reali, riconosceremo le trappole emotive nelle quali è così semplice cadere e impareremo a disinnescarle per evitare di inciamparci nuovamente. Fino a comprendere che cos'è davvero l'amore, dove si crea, come possiamo proteggerlo. Questo non è né un saggio né un manuale, ma un viaggio alla scoperta delle nostre fragilità, dei nostri bisogni reali e delle nostre emozioni. Un auspicio a guardare con lucidità dentro noi stessi e dentro la relazione. Un richiamo alla scelta quotidiana dell'esserci davvero, anche quando fa paura, anche quando pensiamo di non avere coraggio. Di Luana Di Pietro, Cosa non è l'amore? Edizioni Sperling e Kupfer.
0: Le stelle di Azus, le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di lunedì 14 settembre. Ariete, la luna in Scorpione rende più profonde le emozioni, spingendovi a non accontentarvi delle apparenze. Sul lavoro una questione richiede tatto. Toro, la congiunzione Luna-Venere mette in primo piano i rapporti sentimentali, ma vi chiede anche di distinguere affetto e bisogno di sicurezza. Sul lavoro una collaborazione può diventare solida. Gemelli, il trigono Mercurio-Urano stimola le idee, i contatti, le soluzioni originali. Sul lavoro potreste intuire prima degli altri una direzione da prendere. Cancro, il sestile Sole-Marte sostiene la vostra determinazione e vi permette di affrontare una questione con maggiore sicurezza. In amore la sensibilità aumenta. Leone, Giove continua a sostenere la fiducia e le ambizioni, mentre la Luna e Scorpione vi spinge ad occuparvi di questioni personali. Sul lavoro non fatevi distrarre dalle tensioni. Vergine, il Sole nel vostro segno mantiene alta la concentrazione e la capacità organizzativa, mentre la Luna porta maggiore intensità nella sfera personale. Sul lavoro una decisione può diventare definitiva. Bilancia, Mercurio nel vostro segno in buon aspetto con Urano favorisce intuizioni e dialoghi illuminanti. Sul lavoro una notizia può modificare il vostro programma. Scorpione, la Luna entra nel vostro segno e si congiunge con Venere amplificando il vostro fascino. Sul lavoro saprete leggere bene ogni situazione. Sagittario, la giornata vi invita ad osservare prima di agire. Una questione economica richiede prudenza. In amore non fuggite davanti a un'emozione intensa. Capricorno, il cielo favorisce una maggiore chiarezza nelle relazioni con gli altri. Sul lavoro potete capire chi è realmente dalla vostra parte. Acquario, Mercurio, Trigono, Urano stimola intuizioni e idee fuori dagli schemi, mentre la Luna vi spinge a guardare più in profondità. In amore non confondete il bisogno di libertà con la necessità di mantenere le distanze. Pesci, la luna e Scorpione parla un linguaggio che comprendete bene, intuizione, emozione e profondità. Sul lavoro fidatevi delle vostre percezioni e con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Ci sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di vivere. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

0: che oggi, prima di aprire ufficialmente il nostro appuntamento con Troppo Forti, arriva puntuale il saltino indietro nel tempo. Siamo andati all'anno 1985, quando Luca Garboni ci proponeva il brano Settembre, tratto dall'album Forever. Un ben sintonizzati a tutti voi. In console per la parte tecnica c'è Stefano Callisto, io sono Alex De Sì. Voi continuate a fare quello che stavate facendo, che al resto ci pensiamo noi.
1: Troppo Forti
2: con Alex De Sì.
1: Proprio se non ci avete un cazzo da fare, ascoltatelo su.
2: Non si fa così.
3: Troppo Forti, Troppo Forti con Alex De Sì.

0: Avete sentito le ultime su Shakira? La sua canzone dei mondiali, quella che stiamo ascoltando in sottofondo, Dai Dai, ha fatto 1 miliardo di visualizzazioni su YouTube in 3 mesi, primo video del 2026 a farlo. Ma la notizia bella è un'altra: Shakira ha detto che tutti i soldi della canzone li regala per far andare a scuola i bambini di tutto il mondo, e per ogni biglietto dei suoi concerti regala 1 dollaro. Lei che balla ai bambini che vanno a scuola, e ha anche costruito una scuola vera in Colombia con 34 classi e campo da calcio per 1200 bambini. Brava Shakira.
1: Troppo forti.
2: Hai capito? Ho capito, sì. Mica succede.

0: is on.
1: Stai ascoltando
2: Troppo Forti.
3: Soundcheck, prove di successo.
4: Appuntamento del soundcheck con Angelica Romagnolo in arte Anella, che ci propone il singolo Plastic Girl remixato da Mario Fargetta.
5: Soundcheck, prove di successo.

0: In questo appuntamento del Soundcheck, Nella ci ha proposto la versione remixata da Mario Fargetta di Plastic Girl.
1: Soundcheck, prove di successo.
2: Das Omen.
3: Studio, senti anche tu quello che sento io?
4: Sì, Olio, è Radio Domus Novus.
3: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

0: Pian piano tutti gli alunni italiani tornano a scuola, sì, regione per regione hanno giorni diversi di apertura, però sì, tutti a scuola, o anche un sollievo per le mamme, ah, un po' di relax quando sto al mattino a casa, oppure vado più tranquilla al lavoro, anche se devo fare qualche sacrificio a sbrigarmi tutta di corsa, però dai, loro stanno a scuola lì almeno per 4-5 ore. Però c'è anche un'altra novità, quest'anno torna la festa del 4 ottobre, San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia, era stata tolta negli anni 70 e ora torna di nuovo come festa nazionale con le scuole chiuse. Peccato però che quest'anno il 4 ottobre cade di domenica, quindi non si fa nemmeno un giorno di meno di scuola. La prima vera vacanza per San Francesco sarà l'anno prossimo. E poi è andata proprio male quest'anno agli studenti, perché il 1 maggio cade di sabato, il 25 aprile di domenica, quindi niente ponti lunghi quest'anno.
1: Troppo forti! Troppo forti!

0: hit del momento, ma anche quelli del passato. Facciamo nuovamente un bel salto indietro nel tempo. Andiamo all'anno 1982 con gli ABC che ci proponevano questo grande successo del Look of Love.
1: Troppo forti, troppo forti con Alex De Sica.

0: un bel salto indietro nel tempo con gli ABC qui all'interno di Troppo Forti. Rimanete con noi perché arrivano i consigli di Daria.
1: Troppo Forti.
2: Hai capito? Ho capito, sì. Mica succede.
3: I consigli di Daria.
4: Bentrovati con il nostro appuntamento con i consigli. Acqua e aceto per sbrinare il freezer. Sbrinare periodicamente il freezer è fondamentale per garantirne il corretto funzionamento nel tempo, poiché il momento ideale per farlo è quando al suo interno ci sono poche scorte congelate, è necessario programmarlo in anticipo. Mettete gli alimenti congelati in borse termiche dopo averli avvolti in carta di giornale. Staccate la spina dalla presa, mettete degli stracci sul pavimento e ponete nel freezer una tazza di acqua bollente con un po' di aceto. Dopo mezz'ora aprite lo sportello ed eliminate con una spatola di plastica i residui di ghiaccio. Passate all'interno del freezer uno straccio bagnato con acqua tiepida e asciugate. Riavviate il frigo e riponete nel congelatore una volta che ha raggiunto la temperatura ideale gli alimenti. Così le forbici tornano come nuove. Se le forbici cominciano a non tagliare più, prendete un foglio di carta abrasiva a grana fine e tagliatela più volte. Così facendo, le lame torneranno come nuove e recupereranno la loro efficienza. Quando invece le forbici si induriscono perché il metallo si è sporcato o si è ossidato, mettetele per una notte in una miscela composta da un terzo di petrolio e due terzi d'olio, poi asciugatele bene. Per eliminare la ruggine che si forma sulle forbici, tagliate a metà una cipolla, cospargetela di zucchero e passatela sulle lame. Torneranno pulitissime.
5: Troppo Forti.
6: Sa roba, sound check. Prove di successo.
0: Appuntamento del soundcheck con Angelica Romagnolo in arte Anella, che ci propone il singolo Plastic Girl remixato da Mario Fargetta.
7: Soundcheck. Prove di successo.

0: In questo appuntamento del Soundcheck, Nella ci ha proposto la versione remixata da Mario Fargetta di Plastic Gun.
1: Soundcheck, prove di successo.
2: State ascoltando Radio Domus Novas. Buon ascolto.

0: Ma che bel saltone indietro nel tempo con Barry White qui all'interno di Troppo Forti. Ce n'è veramente per tutti i gusti, per tutte le età. Alex De Sinvoce, Stefano Calisto in console. Ma abbiamo anche la nostra ospite. Sì, fra qualche istante faremo quattro chiacchiere qui all'interno della nostra programmazione. La nostra ospite è lì pronta, che mi sta aspettando telefonicamente. E allora noi andiamo con la sigla.
1: Troppo Forti, le quattro chiacchiere con i big e gli emergenti della musica italiana, con Alex De Sì.
0: Sì, ci sono pronto a far quattro chiacchiere con Roberta Modigliani. Ciao Roberta.
2: Ciao, ben trovati a tutti.
0: Grazie. Allora Roberta, che stai combinando musicalmente parlando in questo periodo?
2: Musicalmente parlando, è uscito il mio nuovo singolo, che è un singolo prettamente estivo. Dal titolo, insomma, si evincerebbe questo, poi in realtà il testo dice tante altre cose. E sono molto contenta perché sembra stia piacendo molto, è già in rotazione radio anche all'estero. E quindi dai, vediamo che cosa succede.
0: All'estero dove viene ascoltata?
2: A Santo Domingo e in altri paesi, sì, anche negli Stati Uniti, in varie radio italiane all'estero.
0: Bello, siamo contenti di questo, quando la nostra buona musica va oltreoceano, anche va anche più vicino a noi, però sempre all'estero.
2: Però sono orgogliosa di questo, fa piacere che i nostri concittadini la possano sentire anche oltreoceano.
0: Certo, questo brano cosa racconta?
2: Questo brano racconta di fiamme gemelle, di destino, di persone che si incontrano e si riconoscono, ecco, diciamo così, tra virgolette, si riconoscono, scocca questa scintilla e da lì, insomma, può nascere un amore, può essere un'avventura solo estiva, dipende da uno come vuole leggere il brano.
0: Certo.
2: A me è piaciuto subito perché mi ci sono riconosciuta. L'estate comunque una stagione frizzante, allegra, che predispone, no, anche ai rapporti umani, e quindi insomma, ecco, il testo è interessante, tocca diversi argomenti, ovviamente è un testo un po' sensuale perché si capisce, insomma, l'argomento anche dalla copertina, con la mela in mano, io sono Eva, sei la mela, insomma, dai. Abbiamo capito.
0: Certo. Ascolta, un'altra cosa volevo chiederti, ma tu sei anche autrice dei testi o no?
2: Allora, di alcune canzoni sì, questa canzone me l'hanno scritta, ho partecipato in studio, ho cambiato qualche parola per diciamo, perché secondo me mi calzava meglio, e quindi diciamo in piccola parte ho contribuito anche io, però in genere è un team di autori che mi scrive le canzoni, le musiche, insomma, cercando di cucirmele anche addosso.
0: Certo, infatti, quello è importante, no?
2: Esatto, e quando l'ho sentita, cioè, mi sono innamorata perché mi ci rivedo proprio, così un po' come era successo anche per il mio precedente singolo, che racconta un po' la storia anche della mia vita, e diciamo il video infatti è stato girato qui nel mio piccolo borgo medievale, il mio paesino, che non poteva essere altrimenti.
0: Lo ascoltiamo adesso assieme il brano, sì. E poi saremo nuovamente qui, va bene?
2: Certo.
0: Sotto la pelle d'estate, Roberta Modigliani, qui all'interno di Troppo Forti.
3: Sotto la pelle, anime in fiamme, un'onda d'urto dentro di me.

0: Sotto la pelle rimani.
1: Oh, qui all'interno di Troppo Forte ci sono due regole. La prima è che faccio ascoltare tutto il brano, è sentito fino all'ultimo. La seconda è invece che l'ospite deve giocare con me, fare pagare pegno, diciamo, canticchiando live a cappella un pezzetto della canzone.
2: Ah, un pezzetto della canzone. Allora, vediamo, quale pezzetto?
1: Quello che vuoi, quello che vuoi.
2: Mani che danzano nel fumo lento, occhi che parlano senza un accento, equilibristi sopra d'un filo, caduti giù, vediamo il cielo.
1: Va benissimo, l'applauso è tutto per te.
2: Grazie.
1: Ma non solo l'applauso, c'è anche il nostro timbro di Troppo Forti.
3: Oh,
1: anche tu sei nel nostro libro bianco. Sei nel nostro libro bianco dove ci sono tutti gli artisti che hanno canticchiato e non si sono prese tanto sul serio. Questo è bello,
2: ecco.
1: No? Bisogna giocare, perché tanto è già dura di sé la vita, allora giochiamo un pochino,
2: sì,
1: almeno
2: sì.
1: qualche minuto. Sicuramente starai già lavorando a qualche altro pezzo per l'autunno, o no?
2: Accidenti, mi hai scoperta, sì.
1: Perché ormai è così, no?
2: Sì, stiamo già lavorando al prossimo singolo, che già mi ha fatta innamorare anche questo, quindi vediamo quale sarà il mio preferito poi.
1: Uh-huh. Ah, perché ce ne hai due da cui scegliere.
2: No, allora, a me piacciono tutte le canzoni che ho cantato, perché comunque mi calzano a pennello, essendo comunque state scritte per me, insomma, mi calzano. Quest'ultima su cui stiamo lavorando, non lo so, è particolare, perché è proprio diversa da tutte le altre, è una cosa molto particolare anche musicalmente parlando, quindi mi intriga. Poi io sono una persona che cerca sempre di imparare, di fare cose nuove, questa è nuova, è proprio una cosa diversa. Sono curiosa di vedere cosa salterà fuori.
1: Dicono che curiosità è donna ma anche uomo, io già sono curioso, già sono curioso di, e vorrei sentirla.
2: Poi ti torno a trovare.
1: Certo, e io sono qui, l'importante, bussate e noi apriamo le porte.
2: Ecco, grazie. Oh,
1: per saperne di più di te, dove andiamo a cercarti sul web?
2: Allora, sul mio profilo Instagram, che è proprio Roberta Modigliani, e sul profilo Facebook, che è Roberta Modigliani Ghinazzi, che prima era nato come un profilo privato, poi l'ho aperto, l'ho fatto diventare pagina, diciamo. Uh-huh. E quindi comunque le solite cose sono sia su Instagram che su Facebook. Diciamo che i giovani preferiscono più Instagram. Diciamo tutti i profili, no? Sono più.
1: Certo.
2: Più belli quelli su Instagram, tutte foto, insomma, è un social un pochino più moderno, lo trovo più moderno. Instagram perché gira meglio, funziona meglio, usano tutti più Instagram.
1: E lì troviamo anche il tuo video in giro, invece su YouTube il video.
2: Il
1: giusto?
2: Video di questa canzone uscirà a breve, invece trovate sul web, su YouTube e anche sulla mia etichetta discografica, che è Enterprise 8, e il video della Principessa sopra un'altalena e un altro bellissimo video di una altra canzone molto bella che ho cantato, che è L'amore è uguale per tutti.
1: Uh-huh.
2: Ed è addirittura c'è un corto, un cortometraggio abbinato, cioè il video corto e il lungometraggio, diciamo così.
1: Uh-huh.
2: Girato da un regista americano con un sacco di attori molto bravi dell'Actor Studio, e quindi ce ne sono due di video miei visibili. E poi arriverà anche quello sotto la pelle d'estate.
1: E noi lo aspettiamo, così mettiamo anche un bel mi piace. Funziona anche lì, mi piace, mi sembra, no?
2: Cioè,
1: perché
2: sì,
1: io so, no, veramente io non. Sì, ci vado, ma non è che mi interessa più di tanto, capito?
2: No, io lo faccio come te, io guardo quello che mi interessa. Guardo, poi
1: certo.
2: Ci capitano le cose che mi interessano.
1: No, qualche volta quando mi piace veramente scrivo anche sotto, quello della mia vita.
2: Beh, sì. Quello è apprezzato, insomma, un apprezzamento
1: certo.
2: Apprezzabile anche dall'altra parte.
1: Oh, io ti ringrazio veramente, ti do appuntamento alla prossima, sempre qui sulla nostra radio, per far quattro
2: grazie
1: chiacchiere con te.
2: Grazie a te, buon pomeriggio.
1: Ciao, alla prossima.
2: Ciao.

Novità musicali, è tornata Laura Bono, vi ricordate? Non credo nei miracoli del Sanremo 2005. Venerdì è uscito il suo nuovo singolo, Luna Park. Non è una canzone su Luna Park, è una canzone sulla coppia. Sapete, quando all'inizio dite noi non faremo mai come gli altri, ecco, e poi la vita arriva e diventate come due tartarughe, ognuno nel suo guscio. E allora lei canta, facciamo ancora un giro sulla giostra o scendiamo?

0: musica del momento e i grandi successi del passato, e se non state guidando facciamo un piccolo esperimento. Chiudete gli occhi, torniamo indietro nel tempo, andiamo all'anno 1985. Sì, sì, anche voi che non eravate ancora nati in quell'epoca. Cuffie grosse, giacca con le spalline e alla radio c'è lui, Paul Young. Every time you go away.
1: Troppo forti, troppo forti con Alex De Sì.

Eh sì, abbiamo fatto un bel salto indietro nel tempo, anno 1985, quando Paul Young cantava Every Time You Go Away, quando l'amore se ne andava. Invece Lisa, in questo 2026, canta Kintsugi, quando l'amore si rompe, lo ripariamo con l'oro.

0: Sì, si è fatta una certa, sì, è certo che me ne devo andare, questo è di certo. Oh, scherzi a parte, siamo giunti al termine, vi aspetto qui se ne avrete voglia e tempo la prossima. Ciao ciao!
1: Troppo forti con Alex De Sir.
2: Per oggi è finito, aspettiamo la prossima volta.
3: Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.
4: Decisa rimonta anticiclonica sul nostro paese in questo inizio di settimana. Al mattino ampio soleggiamento da nord a sud col cielo che si presenterà sereno o poco nuvoloso, specie sulle regioni centro-settentrionali. Gli unici disturbi saranno rappresentati da locali addensamenti sulle aree del basso Tirreno. Nel pomeriggio situazione quasi del tutto invariata, qualche isolato rovescio ancora tra Calabria e Sicilia, per il resto sole prevalente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app.

Statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di 1,2 km circa in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari tra lo svincolo per Macomer e lo svincolo per Abba Santa Ghilarza in direzione Cagliari nella provincia di Nuoro. Sulla strada statale 129 bis trasversale sarda è attivo un senso unico alternato di 1 km circa tra lo svincolo di Suini e lo svincolo di Bosa in provincia di Oristano. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di lunedì 14 settembre. Ariete, la luna in Scorpione rende più profonde le emozioni, spingendovi a non accontentarvi delle apparenze. Sul lavoro una questione richiede tatto. Toro, la congiunzione Luna-Venere mette in primo piano i rapporti sentimentali, ma vi chiede anche di distinguere affetto e bisogno di sicurezza. Sul lavoro una collaborazione può diventare solida. Gemelli, il trigono Mercurio-Urano stimola le idee, i contatti, le soluzioni originali. Sul lavoro potreste intuire prima degli altri una direzione da prendere. Cancro, il sestile Sole-Marte sostiene la vostra determinazione e vi permette di affrontare una questione con maggiore sicurezza. In amore la sensibilità aumenta. Leone, Giove continua a sostenere la fiducia e le ambizioni, mentre la Luna e Scorpione vi spinge ad occuparvi di questioni personali. Sul lavoro non fatevi distrarre dalle tensioni. Vergine, il Sole nel vostro segno mantiene alta la concentrazione e la capacità organizzativa, mentre la Luna porta maggiore intensità nella sfera personale. Sul lavoro una decisione può diventare definitiva. Bilancia, Mercurio nel vostro segno in buon aspetto con Urano favorisce intuizioni e dialoghi illuminanti. Sul lavoro una notizia può modificare il vostro programma. Scorpione, la Luna entra nel vostro segno e si congiunge con Venere amplificando il vostro fascino. Sul lavoro saprete leggere bene ogni situazione. Sagittario, la giornata vi invita ad osservare prima di agire. Una questione economica richiede prudenza. In amore non fuggite davanti a un'emozione intensa. Capricorno, il cielo favorisce una maggiore chiarezza nelle relazioni con gli altri. Sul lavoro potete capire chi è realmente dalla vostra parte. Acquario, Mercurio in trigono a Urano stimola intuizioni e idee fuori dagli schemi, mentre la Luna vi spinge a guardare più in profondità. In amore non confondete il bisogno di libertà con la necessità di mantenere le distanze. Pesci, la Luna e Scorpione parla un linguaggio che comprendete bene, intuizione, emozione e profondità. Sul lavoro fidatevi delle vostre percezioni e con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.
1: Se c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
2: Abbiamo Marvin Gaye, Leo James, Donna Summer, gli Earth, Wind & Fire, Lou Rawls, Norman Connors e poi tanti altri grandi nomi della musica degli anni 70 e 80.
3: Golden Classic.
2: Con Marco Del Weis.
3: Uno dopo l'altro. Solo grandi successi.
2: Ne sentirei delle belle. Golden Classic.

0: in onda il venerdì alle 18 e la domenica alle 10 su Radio Domus Novas. Gli anni 70 e 80 girano tutti qui.
1: È lunedì 14 settembre 2026, la Chiesa ricorda l'esaltazione della Santa Croce. La luna è crescente, il proverbio scelto per questa giornata, una mano lava l'altra e tutte e due lavano il viso, è un inno alla collaborazione e all'aiuto reciproco. Insieme al sito accaddeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nel 1321 moriva a Ravenna lo scrittore, poeta e politico Dante Alighieri. Il 56enne autore della Divina Commedia era stato colpito dalla malaria. Nel 1741 a Londra, dove viveva da quasi 30 anni, il compositore tedesco Georg Friedrich Händel completava la partitura de Il Messia, che grazie al brano Alleluia sarebbe diventata la sua opera più celebre. Nel 1954 la televisione italiana lanciava Le avventure della scienza, condotta dal fisico Enrico Medi, era la prima trasmissione di divulgazione scientifica in Italia. Nel 1979, per fronteggiare la crisi di approvvigionamento carburanti, l'Italia aumentava il prezzo della benzina di 50 lire al litro, portandolo a 600 lire, e introduceva la regolamentazione per gli impianti di riscaldamento, riducendo giorni e orari di funzionamento. Nel 1984, prima edizione degli MTV Music Awards, si teneva a New York e tra i premiati figuravano Michael Jackson ed Herbie Hancock. Nel 1991, nella galleria dell'Accademia di Firenze, un uomo con problemi psichici colpiva più volte con un martello la statua del David di Michelangelo Buonarroti, danneggiandone il piede sinistro. Nel 2000, con il programma Grande Fratello, debuttava in Italia il genere televisivo reality show. Alla prima edizione, condotta da Daria Bignardi, partecipavano 10 concorrenti. Nel 2003, in un referendum, la Svezia sceglieva di non aderire alla moneta unica europea. I voti contrari erano stati il 55,9%. Nel 2004 moriva a Milano la cantante Giuni Russo. La celebre interprete di Un'estate al mare e di Alghero era stata stroncata da un tumore all'età di 53 anni. Sono nati il 14 settembre. Nel 1162 il condottiero e sovrano della Mongolia Gengis Khan, ma la data è incerta e potrebbe variare anche di 10 anni. Nel 1914 il regista Pietro Germi. Nel 1937 l'architetto Renzo Piano e nel 1938 il cantante Franco Califano e lo scrittore Tiziano Terzani. Nascevano oggi anche Papa Leone XIV nel 1955, l'attore Marco Marzocca nel 1962, la vincitrice del primo oro olimpico femminile italiano di sci alpino Paola Magoni nel 1964, la cantante Amy Winehouse nel 1983 e l'attore e personaggio TV Frank Matano, nato in questo giorno nel 1989. Era l'ultima segnalazione per il 14 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni. Vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai. Dice sempre, non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera, doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca, la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite, cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice, se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto. Era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto mio figlio voleva donare gli organi. Ma erano compromessi, quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto, mamma, non fermarti. Tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicolas Comati. E con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.
3: Buon lunedì a tutti i nostri ascoltatori, questo è Pillole di AIP, io sono Manuel
4: e io sono Chiara,
3: cartella clinica digitale.
4: AIP per noi.

0: orologeria.
1: Ma davvero? Buste rosse dell'ASL incatastate nei cassetti, ricette sbiadite, radiografie enormi dietro l'armadio e referti sparsi ovunque.
0: E la scena è sempre la stessa, eh? Devi andare dal medico specialista, ti chiede lo storico degli esami degli ultimi 3 anni e tu vai nel panico totale cercando tra 1000 carte.
1: Per non parlare delle scadenze dei vaccini dei figli dimenticate, delle ricette da rinnovare e dei farmaci da prendere a orari improbabili che nessuno si ricorda.
0: Ma prima di rassegnarvi a vivere affogati nei faldoni di carta,
1: l'intelligenza artificiale trasforma il vostro telefono nell'archivio medico definitivo.
0: La prima soluzione fondamentale per digitalizzare tutto si basa su strumenti come DocuScan AI e Notion Medical Template, potenziate dall'AI.
1: Scattate una semplice foto o caricate il PDF del referto appena usciti dal laboratorio d'analisi.
0: L'AI applica il riconoscimento del testo e persino quello delle firme e delle note scritte a mano, eh? Categorizza l'esame per tipo, per data e per membro della famiglia.
1: Quando vi serve un dato, basta digitare nella barra di ricerca colesterolo 2023 Chiara o radiografia caviglia per vedere comparire il documento in un millesimo di secondo.
0: E niente più ore passate a scartabellare fogli. Avete l'intera storia clinica familiare in ordine e sempre in tasca. Ma invece per quanto riguarda le scadenze delle visite e i controlli periodici e le terapie quotidiane?
1: Lì entra in gioco il nostro assistente personale per la salute, MediSafe AI.
0: E qui vi spiego che è un'applicazione intelligente che va ben oltre al semplice promemoria del telefono.
1: Inserite le prescrizioni e lei vi avvisa quando è ora di prendere la compressa, segnalando persino le interazioni se state assumendo più farmaci insieme.
0: Ma soprattutto vi avverte per tempo, cioè attenzione, mancano 10 giorni alla scadenza del richiamo del vaccino. Oppure è ora di prenotare la visita dentistica annuale.
1: Potete persino condividere la gestione con i familiari per monitorare i genitori anziani piuttosto che i figli, senza correre il rischio di saltare una sola dose o un appuntamento importante.
0: E insomma, oggi abbiamo imparato che sfruttare l'intelligenza artificiale per la propria cartella clinica significa ridurre lo stress, risparmiare tempo prezioso e prendersi cura di chi ami in modo lucido e organizzato.
1: Perché la prevenzione parte prima di tutto da una buona organizzazione.
0: Fotografate i vostri esami, impostate i promemoria e a domani!
1: Ciao!

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Memories of Mad Desire. Da ora in onda, Let the Music Play, l'appuntamento.

Pronti, partenza, via. Ciao a tutti ragazzi, sono Marco Mari e sono pronto per accompagnarvi nei prossimi 52 minuti con Let the Music Play, l'appuntamento con la musica dance degli anni 70, 80, 90, che apriamo così quest'oggi. Bando alle ciance, si va!

L'apertura del nostro Let the Music Play di quest'oggi, amici, l'abbiamo affidata a BB and the Band con questa Hold Me Tight. Vediamo di rallentare un tantino le battute per minuto. Abbiamo iniziato con le nacchere. C'era un po' di chitarrina spagnola pure. Restiamo sempre in Italia perché, insomma, da Milano passiamo a Verona. Non facciamo tantissima strada. Milano-Verona ci sono circa 100 centinaia di chilometri. 110, giù di lì. Vi ricordo che siete all'ascolto di Let the Music Play, l'appuntamento con la musica dance del passato in compagnia di Marco Mari. Per ora anni 80, tra poco anni 70, l'apertura della seconda parte. Gli anni 90 invece si porteranno via gli ultimi 17 minuti del nostro spazio musicale. Ed ora vai!

Si chiamano Funny Twins, You and Me, un titolo decisamente inflazionato. Ce ne sono tantissime di canzoni degli anni 80 e degli anni 90 che portano questo titolo. Produzione by Cattafesta, Crivellente, Farina. Erano loro i maghi, gli ideatori della Time Records di Verona e della gemella Power Records di Verona. Proseguiamo il nostro percorso, ragazzi, con qualcosa di un pochino particolare. La battuta sa molto di house e dintorni, infatti questo singolo è uscito in quel periodo e sarà quello che ci porterà dritti dritti alla pausa all'interno di Let the Music Play. Dopodiché si aprirà la seconda parte con il disco degli anni 70, infatti retrocederemo di almeno un decennio. Da Cattafesta, Crivellente, Farina, trio alescano della musica dance made in Italy, passiamo al trio alescano britannico. La perfida Hermione degli anni 80 ci ha fatto conoscere niente poco di meno che, attraverso i loro artisti, Stokiken e Waterman. Ma quanti ne hanno lanciati di artisti questi tre grandi produttori britannici, Da Rick Astley, a Mel & Kim, le Bananarama, Dido Re Live, Samantha Fox.

0: Questo motivo non è stato certamente il suo più celebre, noi la ricordiamo con l'inedito, o più perlomeno con il suo primo singolo I Should Be So Lucky. Lei si chiama Kylie Minogue, che chiude questa prima parte di Let The Music Play. Pausa!
1: Ehi, dico a te, sì sì, proprio a te, se fumi non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
2: State ascoltando Radio Domus Novas.
0: Riprendiamo il nostro cammino, amici, in Let The Music Play, l'appuntamento con la musica dance del passato, la musica dance degli anni 80, 90, ma anche 70. 70 che oggi naturalmente arrivano con lei. Partiamo sprombattuto.

una delle regine della musica dance degli anni 70, Gloria Gaynor, che faceva gara con Donna Summer, che faceva gara con Emil Stewart, che faceva gara anche con Diana Ross, mamma mia che grandi voci queste. L'abbiamo ritrovata con Reach Out, I'll Be There, un pezzo veramente da corsa, proprio così. Vediamo di rallentare un tantino, ragazzi, perché siamo ripartiti fortissimo in questa nostra parte centrale del LED Music Play. Rimaniamo negli States, loro si chiamano Breakfast Club. Sono stati scoperti da Madonna, che ne ha fatto per un certo periodo la loro band supporter durante i concerti. Li ritroviamo con questo singolo del 1986, Never Be The Same, e tra poco, ragazzi, c'è l'appuntamento con l'House Music, genere musicale che ha stravolto il mondo della dance dal 1978, ma che dico, dal 1987 al 90, quando si dice dare i numeri,

E con i Breakfast Club abbiamo completato la parte dedicata alla commerciale degli anni 80. Non ci resta che affrontare adesso la parentesi della house music che tra il 1987 e il 1990 ha stravolto il mondo della dance, che apriamo con questo pezzo che non è propriamente house, ma la battuta e diciamo la, chiamiamola melodia, metrica musicale, era tipica di quel periodo della musica house. Stiamo parlando di Yatz and the Plastic Population. Produzione svedese.

Lei si chiama Yatz ed è nata artisticamente nel periodo della house music, in questo caso accompagnata da The Plastic Population. Questa era The Only Way Is Up. Un paio d'anni, due o tre anni di grande successo a livello internazionale, e poi di Yatz si sono perse le tracce, almeno da queste parti. Va bene, detto questo, amici, si prosegue con la house music. Con questo singolo che abbiamo già in sottofondo arriveremo alla pausa che ci separerà dalla parte dedicata, dall'ultima parte del nostro appuntamento dedicato alla dance degli anni 90.

0: Questo invece è un pezzo tipicamente house, con voci, rumori, suoni, campionamenti e via discorrendo, piazzati su una bella base pompata. E così, ragazzi, siamo arrivati alla conclusione del nostro pezzettino centrale di Let the Music Play. Andiamo in pausa.
1: Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni. Vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai. Dice sempre: non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera. Doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca, la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite: cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice: se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto. Era come se mi avessero tolto il cuore. Però, ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto: mio figlio voleva donare gli organi, ma erano compromessi, quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto: mamma, non fermarti, tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicola Scomati, e con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi, e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.
2: Das Omen
3: Studio. Senti anche tu quello che sento io?
4: Sì, Olio! È Radio Domus Novus!
3: Lo sapevo! Che cosa credi, stupido?

0: know you wanna say it.
1: E così ragazzi, siamo entrati anche quest'oggi nella nostra ultima parte di Let the Music Play, l'appuntamento con la musica dance del passato, che a questo punto ci proietta indietro nel tempo, perché qui andiamo soltanto indietro nel tempo, ma non più negli anni 80, negli anni 70, ma negli anni 90, proprio così. Andiamo ad aprire questa parte del nostro appuntamento con un pezzo tutt'altro che leggero, anzi decisamente cattivo. E beh, c'erano anche questi pezzi qui negli anni 90.

Un inizio da truzzi, ragazzi, questo, eh? Beh, insomma, siamo partiti belli cattivi in questa nostra terza ed ultima parte di Let the Music Play, l'appuntamento con la musica dance del passato. In questo caso la musica dance protagonista è quella degli anni 90.

Li avete riconosciuti? Nel 1994 hanno ottenuto un successo spropositato con Right is the Time, Right is the Night. Nell'anno successivo ci hanno riprovato e hanno fatto bene con Find Me. Stiamo parlando di Jem Spoon. La voce era quella graziosa e delicatissima di Plavka. Intanto ragazzi, noi si prosegue per il nostro cammino. Ora invece abbiamo qualcosa di più pompato, lo sentite già dalla battuta. Ultimi minuti in compagnia del sottoscritto Marco Mari. In questo caso però andiamo verso la conclusione degli anni 90 e lo facciamo andando a riprendere gli Eiffel 65. Questa è una canzone che ha fatto epoca, anche perché poi questa battuta è stata ripresa un po' da tutti in quegli anni.

0: E con l'inconfondibile blu degli Eiffel 65, ragazzi, abbiamo completato anche quest'oggi la nostra playlist degli anni 90, quindi io, Marco Mari, vi ringrazio tutti per l'ascolto e vi aspetto alla prossima di Let the Music Play. Ciao!
1: Game over.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.
2: Due minuti, un libro.
3: Ci vuole coraggio ad ammettere che qualcosa in una relazione non funziona come dovrebbe. Ancora di più ce ne vuole per chiedersi perché continuiamo a restarci dentro. Nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro, oggi parliamo di questo coraggio e di come si impara poco alla volta a scegliersi davvero. Io sono Gianluca Melilli, bentrovati. Se scrivi e vuoi essere letto, dueminutiunlibro.it è il posto dove il tuo libro trova la sua strada. Vieni a trovarci. Intanto parliamo di Cosa non è l'amore di Luana Di Pietro. In copertina troviamo scritto Le relazioni sane non si trovano, si costruiscono. Ma apriamo le pagine. L'amore, proprio come altre cose in natura, acquista senso solo per contrasto. Questa verità, posta in apertura del volume, traccia in poche parole il percorso che Luana Di Pietro ha voluto seguire in questo libro. Infatti, per capire cosa sia davvero l'amore, bisogna imparare a individuare il suo opposto e le maschere che troppo spesso le relazioni sentimentali indossano per celare la propria natura. Insomma, per cogliere il bianco dobbiamo essere in grado di riconoscere il nero e per riconoscere l'amore dobbiamo prima di tutto comprendere cosa l'amore non è. Perché quando parliamo di sentimenti è facile prendere a bagli e rimanere impigliati nei rapporti che svuotano invece di nutrire, logorano anziché arricchire. In queste pagine si parla di manipolazione affettiva, di trauma bonding, del perché si resta quando sarebbe il caso di lasciare andare. Si affrontano casi di quasi amore. Si raccontano di amori impossibili, delle relazioni virtuali e di molto altro. Finché un capitolo alla volta, attraverso l'analisi di storie e casi reali, riconosceremo le trappole emotive nelle quali è così semplice cadere e impareremo a disinnescarle per evitare di inciamparci nuovamente. Fino a comprendere che cos'è davvero l'amore, dove si crea, come possiamo proteggerlo. Questo non è né un saggio né un manuale, ma un viaggio alla scoperta delle nostre fragilità, dei nostri bisogni reali e delle nostre emozioni. Un auspicio a guardare con lucidità dentro noi stessi e dentro la relazione. Un richiamo alla scelta quotidiana dell'esserci davvero, anche quando fa paura, anche quando pensiamo di non avere coraggio. Di Luana Di Pietro, Cosa non è l'amore? Edizioni Sperling e Kupfer.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto, per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.
2: Radio Domus Novas.
3: La mia radio.
4: Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio. E poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto, per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Decisa rimonta anticiclonica sul nostro paese in questo inizio di settimana. Al mattino ampio soleggiamento da nord a sud col cielo che si presenterà sereno, poco nuvoloso, specie sulle regioni centro-settentrionali. Gli unici disturbi saranno rappresentati da locali addensamenti sulle aree del basso Tirreno. Nel pomeriggio situazione quasi del tutto invariata, qualche isolato rovescio ancora tra Calabria e Sicilia, per il resto sole prevalente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di 1,2 km circa in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari tra lo svincolo per Macomer e lo svincolo per Abbasanta Ghilarza in direzione Cagliari nella provincia di Nuoro. Sulla strada statale 129 bis trasversale sarda è attivo un senso unico alternato di 1 km circa tra lo svincolo di Suini e lo svincolo di Bosa in provincia di Oristano. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Radio Domus Novas.
4: Radio. Salve, sono Paolo Garoli. Sono qui per ricordarvi che ogni mercoledì alle 20.45 e domenica alle 20 va in onda il Black Planet Radio Show su Radio Domus Novas.it, la prima radio web della Protezione Civile.
5: Tune in Black Planet Radio Show, hosted by Paolo Garoli.

Radio Domus Novas informa che mette a disposizione di associazioni, enti pubblici e privati, spazi autogestiti all'interno della fascia giornaliera di programmazione.

Sognare. Non smettiamo mai di farlo. Ecco perché scegliamo lei. Perché sa farci sognare. In ogni suo angolo ci parla di suoni ancestrali, di storie millenarie, sapori autentici e di un'eterna bellezza. Viverla e rinascere ogni volta. Sardegna, sicuri di sognare.

È lunedì 14 settembre 2026. La Chiesa ricorda l'esaltazione della Santa Croce. La luna è crescente. Il proverbio scelto per questa giornata, una mano lava l'altra e tutte e due lavano il viso, è un inno alla collaborazione e all'aiuto reciproco. Insieme al sito accaddeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nel 1321 moriva a Ravenna lo scrittore, poeta e politico Dante Alighieri. Il 56enne autore della Divina Commedia era stato colpito dalla malaria. Nel 1741 a Londra, dove viveva da quasi 30 anni, il compositore tedesco Georg Friedrich Händel completava la partitura de Il Messia, che grazie al brano Alleluia sarebbe diventata la sua opera più celebre. Nel 1954 la televisione italiana lanciava Le avventure della scienza, condotta dal fisico Enrico Medi, era la prima trasmissione di divulgazione scientifica in Italia. Nel 1979, per fronteggiare la crisi di approvvigionamento carburanti, l'Italia aumentava il prezzo della benzina di 50 lire al litro, portandolo a 600 lire, e introduceva la regolamentazione per gli impianti di riscaldamento, riducendo giorni e orari di funzionamento. Nel 1984, prima edizione degli MTV Music Awards, si teneva a New York e tra i premiati figuravano Michael Jackson ed Herbie Hancock. Nel 1991, nella galleria dell'Accademia di Firenze, un uomo con problemi psichici colpiva più volte con un martello la statua del David di Michelangelo Buonarroti, danneggiandone il piede sinistro. Nel 2000, con il programma Grande Fratello, debuttava in Italia il genere televisivo reality show. Alla prima edizione, condotta da Daria Bignardi, partecipavano 10 concorrenti. Nel 2003, in un referendum, la Svezia sceglieva di non aderire alla moneta unica europea. I voti contrari erano stati il 55,9%. Nel 2004 moriva a Milano la cantante Giuni Russo. La celebre interprete di Un'estate al mare e di Alghero era stata stroncata da un tumore all'età di 53 anni. Sono nati il 14 settembre. Nel 1162 il condottiero e sovrano della Mongolia Gengis Khan, ma la data è incerta e potrebbe variare anche di 10 anni. Nel 1914 il regista Pietro Germi. Nel 1937 l'architetto Renzo Piano e nel 1938 il cantante Franco Califano e lo scrittore Tiziano Terzani. Nascevano oggi anche Papa Leone XIV nel 1955, l'attore Marco Marzocca nel 1962, la vincitrice del primo oro olimpico femminile italiano di sci alpino Paola Magoni nel 1964, la cantante Amy Winehouse nel 1983 e l'attore e personaggio TV Frank Matano, nato in questo giorno nel 1989. Era l'ultima segnalazione per il 14 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Sono Carolina Crescentini e sostengo la donazione del sangue. Un semplice gesto straordinario che può salvarci la vita. Di sangue e plasma c'è sempre bisogno. Insieme possiamo fare la differenza. Donare è un atto di solidarietà, sicuro e indolore. Informati su donailsangue.salute.gov.it. Dona vita, dona sangue.
1: Un'iniziativa del Ministero della Salute. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Hai scelto di seguire le regole. Hai scelto di difendere la natura. Hai scelto di proteggere i più deboli. Non dare precedenza ai pedoni non è un incidente, è una scelta.

aiuto, fate presto! Fate presto, fate presto! Veniteci a salvare!

0: Radio Domus Novas informa che mette a disposizione di associazioni, enti pubblici e privati, spazi autogestiti all'interno della fascia giornaliera di programmazione.
1: Due minuti, un libro.
2: Ci vuole coraggio ad ammettere che qualcosa in una relazione non funziona come dovrebbe. Ancora di più ce ne vuole per chiedersi perché continuiamo a restarci dentro. Nella nostra rubrica quotidiana Due minuti, un libro, oggi parliamo di questo coraggio e di come si impara poco alla volta a scegliersi davvero. Io sono Gianluca Melilli, bentrovati. Se scrivi e vuoi essere letto, 2minutiunlibro.it è il posto dove il tuo libro trova la sua strada. Vieni a trovarci. Intanto parliamo di Cosa non è l'amore di Luana Di Pietro. In copertina troviamo scritto Le relazioni sane non si trovano, si costruiscono. Ma apriamo le pagine. L'amore, proprio come altre cose in natura, acquista senso solo per contrasto. Questa verità, posta in apertura del volume, traccia in poche parole il percorso che Luana Di Pietro ha voluto seguire in questo libro. Infatti, per capire cosa sia davvero l'amore, bisogna imparare a individuare il suo opposto e le maschere che troppo spesso le relazioni sentimentali indossano per celare la propria natura. Insomma, per cogliere il bianco dobbiamo essere in grado di riconoscere il nero. E per riconoscere l'amore dobbiamo prima di tutto comprendere cosa l'amore non è. Perché quando parliamo di sentimenti è facile prendere a bagli e rimanere impigliati in rapporti che svuotano invece di nutrire, logorano anziché arricchire. In queste pagine si parla di manipolazione affettiva, di trauma bonding, del perché si resta quando sarebbe il caso di lasciare andare. Si affrontano casi di quasi amore. Si raccontano di amori impossibili, delle relazioni virtuali e di molto altro. Finché un capitolo alla volta, attraverso l'analisi di storie e casi reali, riconosceremo le trappole emotive nelle quali è così semplice cadere e impareremo a disinnescarle per evitare di inciamparci nuovamente. Fino a comprendere che cos'è davvero l'amore, dove si crea, come possiamo proteggerlo. Questo non è né un saggio né un manuale, ma un viaggio alla scoperta delle nostre fragilità, dei nostri bisogni reali e delle nostre emozioni. Un auspicio a guardare con lucidità dentro noi stessi e dentro la relazione. Un richiamo alla scelta quotidiana dell'esserci davvero, anche quando fa paura, anche quando pensiamo di non avere coraggio. Di Luana Di Pietro, Cosa non è l'amore? Edizioni Sperling e Kupfer.

Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

in viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di 1,2 km circa in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari tra lo svincolo per Macomer e lo svincolo per Abbasanta Ghilarza in direzione Cagliari nella provincia di Nuoro. Sulla strada statale 129 bis trasversale sarda è attivo un senso unico alternato di 1 km circa tra lo svincolo di Suini e lo svincolo di Bosa in provincia di Oristano. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

Decisa rimonta anticiclonica sul nostro paese in questo inizio di settimana. Al mattino ampio soleggiamento da nord a sud col cielo che si presenterà sereno, poco nuvoloso, specie sulle regioni centro-settentrionali. Gli unici disturbi saranno rappresentati da locali addensamenti sulle aree del basso Tirreno. Nel pomeriggio situazione quasi del tutto invariata, qualche isolato rovescio ancora tra Calabria e Sicilia, per il resto sole prevalente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia. Radio.

Buongiorno. Siete sintonizzati su Radio Domus Novus. In caso di blackout, spegnete la radio. Non ne trovereste un'altra uguale a questa.

0: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
1: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

Hai scelto chi volevi diventare. Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Hai scelto di non smettere di imparare. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti.

così stanco da non dormire. Le due di notte non c'è niente da fare. Mi piace tanto poterti toccare o stare fermo e sentirti respirare.

immergiti nelle sue acque. Lasciati ispirare dall'infinità dei suoi profumi, dalla sua bellezza secolare. Ma non dimenticare. Abbi cura di lei, proteggila dai comportamenti irresponsabili. La Sardegna ha bisogno anche di te. Previeni gli incendi e se ne avvisti uno, chiama il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale al numero 1515.

Ehi, dico te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.

0: È lunedì 14 settembre 2026, la Chiesa ricorda l'esaltazione della Santa Croce. La luna è crescente, il proverbio scelto per questa giornata, una mano lava l'altra e tutte e due lavano il viso, è un inno alla collaborazione e all'aiuto reciproco. Insieme al sito accaddeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nel 1321 moriva a Ravenna lo scrittore, poeta e politico Dante Alighieri. Il 56enne autore della Divina Commedia era stato colpito dalla malaria. Nel 1741 a Londra, dove viveva da quasi 30 anni, il compositore tedesco Georg Friedrich Händel completava la partitura de Il Messia, che grazie al brano Alleluia sarebbe diventata la sua opera più celebre. Nel 1954 la televisione italiana lanciava Le avventure della scienza, condotta dal fisico Enrico Medi, era la prima trasmissione di divulgazione scientifica in Italia. Nel 1979, per fronteggiare la crisi di approvvigionamento carburanti, l'Italia aumentava il prezzo della benzina di 50 lire al litro, portandolo a 600 lire, e introduceva la regolamentazione per gli impianti di riscaldamento, riducendo giorni e orari di funzionamento. Nel 1984, prima edizione degli MTV Music Awards, si teneva a New York e tra i premiati figuravano Michael Jackson ed Herbie Hancock. Nel 1991, nella galleria dell'Accademia di Firenze, un uomo con problemi psichici colpiva più volte con un martello la statua del David di Michelangelo Buonarroti, danneggiandone il piede sinistro. Nel 2000, con il programma Grande Fratello, debuttava in Italia il genere televisivo reality show. Alla prima edizione, condotta da Daria Bignardi, partecipavano 10 concorrenti. Nel 2003, in un referendum, la Svezia sceglieva di non aderire alla moneta unica europea. I voti contrari erano stati il 55,9%. Nel 2004 moriva a Milano la cantante Giuni Russo. La celebre interprete di Un'estate al mare e di Alghero era stata stroncata da un tumore all'età di 53 anni. Sono nati il 14 settembre. Nel 1162 il condottiero e sovrano della Mongolia Gengis Khan, ma la data è incerta e potrebbe variare anche di 10 anni. Nel 1914 il regista Pietro Germi. Nel 1937 l'architetto Renzo Piano e nel 1938 il cantante Franco Califano e lo scrittore Tiziano Terzani. Nascevano oggi anche Papa Leone XIV nel 1955, l'attore Marco Marzocca nel 1962, la vincitrice del primo oro olimpico femminile italiano di sci alpino Paola Magoni nel 1964, la cantante Amy Winehouse nel 1983 e l'attore e personaggio TV Frank Matano, nato in questo giorno nel 1989. Era l'ultima segnalazione per il 14 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: L'acqua è al centro della nostra vita e della vita dell'Italia. Insieme possiamo prendercene cura e compiere scelte che ci vedano protagonisti. Non lasciamo scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizziamo lavatrici e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizziamo l'uso dell'acqua corrente e riusiamola quando si può. Verifichiamo che non ci siano perdite negli impianti. Semplici gesti quotidiani che non comportano sacrifici e che tutelano un bene prezioso per il nostro futuro. Consumiamo l'acqua responsabilmente. L'acqua è vita, non sprecarla. Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

in viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di 1,2 km circa in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari tra lo svincolo per Macomer e lo svincolo per Abbasanta Ghilarza in direzione Cagliari nella provincia di Nuoro. Sulla strada statale 129 bis trasversale sarda è attivo un senso unico alternato di 1 km circa tra lo svincolo di Suini e lo svincolo di Bosa in provincia di Oristano. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS. Radio Domus Nova.

0: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
1: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

0: Due minuti, un libro.
1: Ci vuole coraggio ad ammettere che qualcosa in una relazione non funziona come dovrebbe. Ancora di più ce ne vuole per chiedersi perché continuiamo a restarci dentro. Nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro, oggi parliamo di questo coraggio e di come si impara poco alla volta a scegliersi davvero. Io sono Gianluca Melilli, bentrovati. Se scrivi e vuoi essere letto, 2minutiunlibro.it è il posto dove il tuo libro trova la sua strada. Vieni a trovarci. Intanto parliamo di Cosa non è l'amore di Luana Di Pietro. In copertina troviamo scritto Le relazioni sane non si trovano, si costruiscono. Ma apriamo le pagine. L'amore, proprio come altre cose in natura, acquista senso solo per contrasto. Questa verità, posta in apertura del volume, traccia in poche parole il percorso che Luana Di Pietro ha voluto seguire in questo libro. Infatti, per capire cosa sia davvero l'amore, bisogna imparare a individuare il suo opposto e le maschere che troppo spesso le relazioni sentimentali indossano per celare la propria natura. Insomma, per cogliere il bianco dobbiamo essere in grado di riconoscere il nero. E per riconoscere l'amore dobbiamo prima di tutto comprendere cosa l'amore non è. Perché quando parliamo di sentimenti è facile prendere a bagli e rimanere impigliati nei rapporti che svuotano invece di nutrire, logorano anziché arricchire. In queste pagine si parla di manipolazione affettiva, di trauma bonding, del perché si resta quando sarebbe il caso di lasciare andare. Si affrontano casi di quasi amore. Si raccontano di amori impossibili, delle relazioni virtuali e di molto altro. Finché un capitolo alla volta, attraverso l'analisi di storie e casi reali, riconosceremo le trappole emotive nelle quali è così semplice cadere e impareremo a disinnescarle per evitare di inciamparci nuovamente. Fino a comprendere che cos'è davvero l'amore, dove si crea, come possiamo proteggerlo. Questo non è né un saggio né un manuale, ma un viaggio alla scoperta delle nostre fragilità, dei nostri bisogni reali e delle nostre emozioni. Un auspicio a guardare con lucidità dentro noi stessi e dentro la relazione. Un richiamo alla scelta quotidiana dell'esserci davvero, anche quando fa paura, anche quando pensiamo di non avere coraggio. Di Luana Di Pietro, Cosa non è l'amore? Edizioni Sperling e Kupfer.
2: Abbiamo Marvin Gaye, Leo James, Donna Summer, gli Earth, Wind & Fire, Lou Rawls, Norman Connors e poi tanti altri grandi nomi della musica degli anni 70 e 80.
3: Golden Classic
2: con Marchio Del Vais,
3: uno dopo l'altro, solo grandi successi.
2: Ne sentirei delle belle. Golden Classic in onda il venerdì alle 18 e la domenica alle 10 su Radio Domus Novas. Gli anni 70 e 80 girano tutti qui.
4: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra grande famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su www.radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno dei nostri speaker. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

0: Abbiamo tante divise, ma un'anima sola. Protezione civile. Di tutti. Con tutti.
1: Inizia a donare un nuovo sguardo al mondo. Scuola Triveneta Cani Guida. Dona due occhi a chi non vede per migliorare la qualità di vita e la libertà di spostarsi in autonomia e sicurezza. Visita il sito www.scuolatrivenetacaniguida.com e scopri come donare indipendenza e gioia. Scuola Triveneta Cani Guida. Insieme vediamo oltre.

0: E oggi riordineremo la salute di tutta la famiglia.
1: Ovvero come dire addio per sempre ai cassetti pieni di fogli di carta stropicciati e creare una cartella medica.
2: Sono pillole di AI.
0: E lo sappiamo tutti, la gestione dei documenti medici in casa è una vera e propria bomba d'orologeria.
1: Ma davvero? Buste rosse dell'ASL incatastate nei cassetti, ricette sbiadite, radiografie enormi dietro l'armadio e referti sparsi ovunque.
0: E la scena è sempre la stessa, eh? Devi andare dal medico specialista, ti chiede lo storico degli esami degli ultimi 3 anni e tu vai nel panico totale cercando tra 1000 carte.
1: Per non parlare delle scadenze dei vaccini dei figli dimenticate, delle ricette da rinnovare e dei farmaci da prendere a orari improbabili che nessuno si ricorda.
0: Ma prima di rassegnarvi a vivere affogati nei faldoni di carta,
1: l'intelligenza artificiale trasforma il vostro telefono nell'archivio medico definitivo.
0: La prima soluzione fondamentale per digitalizzare tutto si basa su strumenti come DocuScan AI e Notion Medical Template, potenziate dall'AI.
1: Scattate una semplice foto o caricate il PDF del referto appena usciti dal laboratorio d'analisi.
0: L'AI applica il riconoscimento del testo e persino quello delle firme e delle note scritte a mano, eh? Categorizza l'esame per tipo, per data e per membro della famiglia.
1: Quando vi serve un dato, basta digitare nella barra di ricerca colesterolo 2023 Chiara o radiografia caviglia per vedere comparire il documento in un millesimo di secondo.
0: E niente più ore passate a scartabellare fogli. Avete l'intera storia clinica familiare in ordine e sempre in tasca. Ma invece per quanto riguarda le scadenze delle visite e i controlli periodici e le terapie quotidiane?
1: Lì entra in gioco il nostro assistente personale per la salute, MediSafe AI.
0: E qui vi spiego che è un'applicazione intelligente che va ben oltre al semplice promemoria del telefono.
1: Inserite le prescrizioni e l'AI vi avvisa quando è ora di prendere la compressa, segnalando persino le interazioni se state assumendo più farmaci insieme.
0: Ma soprattutto vi avverte per tempo, cioè attenzione, mancano 10 giorni alla scadenza del richiamo del vaccino. Oppure è ora di prenotare la visita dentistica annuale.
1: Potete persino condividere la gestione con i familiari per monitorare i genitori anziani piuttosto che i figli, senza correre il rischio di saltare una sola dose o un appuntamento importante.
0: E insomma, oggi abbiamo imparato che sfruttare l'intelligenza artificiale per la propria cartella clinica significa ridurre lo stress, risparmiare tempo prezioso e prendersi cura di chi ami in modo lucido e organizzato.
1: Perché la prevenzione parte prima di tutto da una buona organizzazione.
0: Fotografate i vostri esami, impostate i promemoria e a domani! Ciao.

Decisa rimonta anticiclonica sul nostro paese in questo inizio di settimana. Al mattino ampio soleggiamento da nord a sud col cielo che si presenterà sereno o poco nuvoloso, specie sulle regioni centro-settentrionali. Gli unici disturbi saranno rappresentati da locali addensamenti sulle aree del basso Tirreno. Nel pomeriggio situazione quasi del tutto invariata, qualche isolato rovescio ancora tra Calabria e Sicilia, per il resto sole prevalente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: C'è un mostro enorme che galleggia negli oceani. Oltre 5 trilioni di pezzi di plastica che stanno compromettendo la salute dei nostri mari e che dobbiamo combattere per proteggere questo spettacolo incontaminato. Forse non lo sapete, ma più del 40% della plastica viene usato una sola volta e poi gettato. Una bottiglia può restare intatta per 450 anni o per sempre. Ogni minuto in tutto il mondo si vendono quasi 1 milione di bottiglie di plastica. Quelle che non vengono smaltite finiscono negli oceani o sulle nostre spiagge. Chissà come saremo tra 30 anni e come sarà il nostro futuro. Di una cosa siamo certi. Entro il 2050 tutte le specie di uccelli marini del pianeta avranno consumato plastica. Per fermare questo disastro, evitiamo la plastica monouso.
1: Facciamo la scelta giusta. Scegliamo il pianeta.

Questa è Radio Domus Novas. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica di oggi e di ieri lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con Questa è Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.

L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. ENPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.enpa.it.

0: perché c'è scritto 50?
1: Perché le macchine non possono andare più veloci di 50.
0: E tu a quanto vai?
1: Amore, io stavo andando troppo veloce.
2: Lo capisce anche un bambino che la velocità può distruggere una vita. La velocità troppo elevata provoca 30.000 incidenti l'anno. Non rischiare. Resta sulla buona strada.

sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno degli speaker della nostra radio. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

C'è il pericolo di una piena. Non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione.

Malinconici delle vacanze, malinconici dell'estate, beh, tranquilli, ancora estate, almeno fino al prossimo 21 di settembre. Amici radioascoltatori, dagli studi umbri di Montelone d'Orvieto a Milano, l'Eroa 24orenews.it, c'è Simone Papini a tenervi compagnia. E poi Roma a livello televisivo, siamo all'ultima settimana stagionale di Tempo Zero i format. Tempo Zero, un sogno di mezza estate, dalla prossima settimana, quindi dal 21, beh, insomma, partiranno i format, ecco. Amici, settimana veramente importante, ne parleremo, perché poi anche a livello scolastico le scuole sono aperte questa settimana, si riparte, costi ma non solo, anche l'instabilità a livello di insegnanti. Anche quest'anno ci siamo, oltre 20.000, ancora un po' in bilico. Tempo Zero Gold, un sogno di mezza estate, ci siamo tenuti compagnia in quest'estate, siamo andati a spasso con la nostra macchina del tempo, siamo partiti dagli anni 90 fino ai 2000 e il prossimo anno da giugno ripartiremo a Dio piacendo, veramente dal 2000 fino poi andando avanti. Un sogno di mezza estate, pensieri, parole, musica d'autore, sempre con noi, da Gold a voi. Amici miei, apriremo la nuova stagione radiofonica per quanto riguarda il sottoscritto a livello artistico, la 15ª, con una bellissima novità, posso dirlo, grazie ad Armonia Mundi. Arriva ai microfoni di Tempo Zero Gold, quindi all'inizio della nuova stagione radiofonica, uno dei grandi mostri sacri della radiofonia italiana, Federico L'Olandese Volante. Così vi faccio questo nome, chi è che non lo conosce? E lo incontreremo veramente insieme in Tempo Zero Gold, pensieri, parole d'autore da vivere insieme sulla nostra antenna nazionale, solo in syndication. Ben trovati.

se sei importante troverà un modo. Se non lo sei, troverà una scusa. Benison, un sogno di mezza estate, tempo zero gold, sulla tua syndication nazionale. In questa settimana, dal 14 al 20 settembre 2026.

Il tempo dell'anima non ha età. Il tempo dell'anima non corrisponde all'età anagrafica. Possiamo aprire dibattiti infiniti e tempo sulla maturità, sulle stagioni della vita, ma esiste un luogo più profondo nel quale il tempo non ha età, non si misura con gli anni, quelli che trascorrono. Esiste un mondo che ci abita e che in qualche modo vive nella temperatura, quella stessa, quella dell'universo, perché l'anima è unica, l'anima non ha età.

L'anima non ha età, l'anima non ha tempo, l'anima non aspetta. Per questo non esiste un momento predestinato per smettere e non esistere in un momento prestabilito e cominciare. Non c'è un'età oltre la quale certe cose diventano sconvolgenti, impossibili o fuori tempo. Esiste piuttosto il momento in cui sentiamo che qualcosa deve essere fatto o qualcosa non deve essere fatto, e quello è a percezione, spesso arriva da una profondità che la ragione non reagisce e non riesce immediatamente e minimamente a raggiungere, perché l'anima

L'anima vive, ovunque e comunque, sopra il tempo, nel tempo, e allora arrivano certe domande. Sai, ormai ho 60 anni, non posso più permettermi di innamorarmi. Ma da quando il permesso di innamorarmi è diventato un permesso? Da quando il cuore o il desiderio di incontrare e trasformare devono sottoporsi al calcolo dell'algoritmo? L'amore non chiede la carta d'identità, non conosce il numero degli anni nascosti, né si preoccupa delle convenzioni attraverso le quali cerchiamo di organizzare la nostra esistenza. Può arrivare quando siamo giovani, quando siamo vecchi, quando pensiamo di avere già vissuto tutto, quando siamo convinti di non avere più nulla da imparare. E proprio allora può spalancare una porta che avevamo dimenticato aperta. L'amore non conosce generazioni, l'amore non conosce sesso, l'amore non conosce altro che il sentimento. Perché l'anima non ha età. Tempo zero, entourage, in tempo zero, gold, un sogno di mezzo.

0: Core. Benvenuti rigorosamente in onda in diretta, settimana di riapertura delle scuole nella provincia autonoma di Bolzano. Hanno iniziato lo scorso 7 i bambini e quindi le scuole dell'infanzia. Amici radioascoltatori, quanti di voi siete genitori o comunque vi confrontate con i bambini? C'è un nuovo messaggio di Crepè che riguarda appunto a livello psicologico e a livello sociale. Paolo Crepè è incentrato sul concetto appunto dei figli che non necessariamente non necessitano di una performance formativa dei propri timer professionali degli genitori, bensì di essere vitali ed autentici. Quindi il valore dell'esempio e della passione, perché i ragazzi, secondo Crepè, imparano ad osservare la vita quotidianamente dagli adulti, vedendo quindi genitori che coltivano i propri interessi, inseguono i propri progetti ed entusiasmano quindi con il loro essere e credono nei propri sogni o migliorarsi nel mondo professionale piuttosto che affettivo. Li aiuta, è l'esempio quello che conta. Quindi l'educazione non è una questione, secondo Crepè, sicuramente economica e dei beni materiali accumulati, ma di ricchezze interiori, ascoltando quindi attivamente la presenza autentica del genitore nei confronti del figlio. Quindi evitare di spegnere ogni strada ai figli è fondamentale per far sviluppare la loro resilienza e quindi la loro autostima. È importante quindi, secondo lo psichiatra, costituire un ragazzo a sbagliare certe volte, cioè trasmettendo la loro capacità di affrontare le difficoltà e di rialzarsi anche da soli. La lealtà, quindi l'amicizia, l'amore verso il prossimo, si insegnano attraverso le azioni e le relazioni quotidiane. Quindi l'articolo ci mette veramente in comunicazione con questi ragazzi, perché è inutile parlare e sbraitare se poi fai l'esatto contrario tu adulto di quello che magari dovresti provare a sperimentare e dare quindi il senso a tuo figlio. Quante volte magari vi sarà capitato di dire ai vostri figli: adesso allontanati dallo schermo dello smartphone, basta, esci da quella camera. Quante volte l'abbiamo detto? Ma quante volte però allora il genitore o l'adulto, magari a tavola o mentre sta parlando con un commensale o con un amico, ha il faccione piuttosto che gli occhietti davanti agli occhi dello smartphone? Quindi è normale. Secondo Crepè, quindi, l'adolescente, il giovane, sicuramente si pone questa domanda: se già lo fa l'adulto, quindi in questo caso mio padre, perché non devo farlo io? Perché non devo comportarmi anche io? Il succo del discorso è che il ragazzo emula il genitore, nel bene e nel male. Dare quindi la possibilità al figlio di trovare una strada spianata non lo metterà mai in condizione di poter sbagliare e rialzarsi da solo. Il tutto e subito non funziona. Qualunque cosa i nostri ragazzi debbono desiderarla, il tutto e subito non esiste, perché li deframmenta. Ecco, avete presente il computer? Ecco, li disintegra e diventeranno adulti non soltanto poco coscienziosi ma anche poco maturi, perché la vita a quel punto penseranno che tutto è dovuto e quindi il successo, proprio come un like piuttosto che un influencer, ho successo semplicemente perché ho quel like o magari perché, che ne so, migliaia di persone mi seguono. Se non fanno come dico io mi incazzo e quindi alla fine avrò dei comportamenti smodati. Amici miei, è un po' il discorso che anche in Tempo Zero Entourage abbiamo affrontato tante volte a livello comportamentale con i nostri psichiatri, e siccome questa settimana inizia la scuola, mi raccomando, buon anno scolastico 2026-27 e ovviamente buona vita. Perché sono gli anni migliori, adesso non ve ne rendete conto, però lo sono, veramente. Ci prendiamo la nostra primissima pausa, li vedo pronti dall'altra parte del videowall, e poi torniamo subito in syndication.
1: Radio Domus Nova.
2: Amica di giorno, compagna di notte.
0: Tutti insieme, tutti i nostri meravigliosi sogni. Di mezza estate. Tempo Zero Gold.

Perché nella vita esistono forze, forze circolari. Ci sono forze in gioco che non ci riguardano completamente, forze che non ci appartengono certe volte. Non ci appartengono nel senso ordinario del termine, appartengono ad una dimensione misteriosa, meravigliosa, dell'esistenza. Una dimensione che sembra essere qualcosa da noi, sopra qualcosa di noi. È la stessa dimensione che ci ha condotto a una vita, quando ancora non avevamo un nome, una storia. Non avevamo una coscienza e una volontà. Quando eravamo nel ventile della nostra madre e nel decidere della nostra esistenza, sarebbe stato troppo facile. Eppure qualcosa accadeva, qualcosa ci stava formando, costruendo, orientando verso l'esistenza. Perché l'esistenza è magia. È qui che torna il discorso dell'anima. Proprio qui, indissolubilmente. La forza è quel mistero indissolubile che ci fa vivere. Non è sempre la nostra esistenza. E se così non fosse, non riusciremmo a vivere noi stessi, ciò che siamo, per vivere ancora, ancora infinitamente. Antonio Ruben, un sogno di mezza estate.

0: Giovanna.
1: Il risveglio non ha a che fare con il tuo intelletto. Magari lo hai pensato, ma non è proprio così. Il risveglio non c'entra con il tuo intelletto, è la vita, è l'essenza. Alcune delle persone più colte restano intrappolate nell'illusione costruendo argomentazioni che difendono proprio con dei muri. Muri della loro prigione. Il vero risveglio comincia con la fame, con una sete instancabile, incessabile di verità, anche quando è scomoda. Non riguarda l'avere tutte le risposte, ma il coraggio di mettere in discussione tutto ciò che ti è stato detto. Il risveglio non è un privilegio degli intelligenti, è la chiamata di chi crea. Levison, un sogno di mezza estate, sulla tua antenna nazionale.

Non è il tempo a cambiare le cose. Il tempo cambia noi. Il tempo non ha colore né età. Lui segna l'età passando, giocando, informandoci. Sono i gesti che cambiano nella nostra maturità. Siamo noi, passo dopo passo, a diventare persone diverse. Non migliori, non peggiori, ma diverse. Il tempo c'entra poco se un rapporto è in naufragio. Sono i gesti. A volte basta cambiare prospettiva per vedere una strada dove prima sembrava esserci solo il muro. Le cose più belle arrivano quando smetti di rincorrerle e inizi semplicemente a vivere, perché ogni giorno porta con sé una nuova possibilità. Sta a noi scegliere se coglierla oppure no. Non servono grandi occasioni per fare la differenza. Spesso basta un piccolo gesto al momento giusto per essere liberi. La vita non chiede di essere perfetta, ma di essere autentica. Ci sono momenti che durano un attimo e ricordi che durano una vita. Non guardare soltanto quando e quanto manca per arrivare. Guarda anche quanta strada hai già percorso e goditi il viaggio.

0: What did that girl just say, girl?
1: Girl, I don't dance.
2: A volte il momento giusto non esiste. No, non esiste. A volte il momento giusto siamo noi a doverlo creare. La felicità non fa rumore. Quando arriva, si fa riconoscere. Ogni passo, quello più piccolo, può portarti più lontano di quanto immagini. Ciò che conta davvero quindi non è avere tutto, ma saper volare e imparare ad abbracciare e capire ciò che si ha. Perché le giornate cambiano quando cambiamo noi il modo di guardarle. Perché non tutti i giorni saranno speciali, ma in ogni giorno puoi esserci e puoi essere qualcosa di speciale. A volte perdere una strada significa finalmente trovare la propria strada. Il futuro non si aspetta e non aspetta te. Si costruisce ogni giorno nella vita. Quando un sorriso può durare un secondo, ma lasciare quindi un ricordo molto più lungo, perché le occasioni spesso bussano piano. Bisogna solo avere il coraggio e l'orecchio per capire e aprire quella porta con un orecchio giusto per ascoltare il tocco. E non importa quanto vai veloce, non smettere mai di andare avanti, perché ci sono persone che entrano nella nostra vita per un momento e riescono a lasciare qualcosa per sempre. La vera forza non è quindi cadere, ma scegliere di rialzarsi ogni volta. A volte basta una canzone per trasformare un momento qualunque in un ricordo speciale, in un tempo da ricordare. E perché il tempo passa, passa comunque. Tanto vale riempirlo di qualcosa di speciale, di cose che ci fanno stare bene, sempre e comunque nella vita. Perché la vita è una danza. Muoviti, balla, nonostante i dolori e le spine che ti potranno pungere. Mison.

0: Kimabare. Ne parlavamo qualche mattina fa qua in Syndication sulla nostra antenna nazionale. In tempo zero everyday, due bagnini, anzi vi aspetto dal lunedì al venerdì nel morning show più ascoltato dell'Italia con la nostra Syndication nazionale. Ne parlavamo, dicevamo, qualche settimana fa e qualche mattina fa sul fatto degli scenari apocalittici. Io sono uno di quelli, cioè io il bicchiere non è mezzo vuoto ma è semplicemente desertico, ecco. Io sono assolutamente uno di quelli che vede il suo bicchiere assolutamente vuoto, sono un pessimista nato, questo è un dato di fatto, molto probabilmente per quello che poi mi sorprendo quando le cose vanno bene, mi incazzo veramente ferocemente quando le cose non vanno meno bene, mettiamola così, e poi rimango veramente sorpreso con il grande affetto crescente. Ad esempio anche in questo primo semestre del 2026 ci avete premiati, i format di Tempo Zero sono ancora i primi in Syndication in tutta l'Italia, quindi grazie veramente di cuore. E dalla prossima settimana entreranno ben 32 nuove antenne collegate FM e DAB. Questo io, tanto per dire, mi sorprendo proprio come un bambino che sognava nelle corsie degli ospedali di diventare uno speaker, una voce nazionale, e ci sono riuscito in mezzo ai grandi. Comunque, scenari apocalittici a parte, ci sono quelli che sono pessimisti, a parte il fatto che in questa settimana dal 14 al 20 settembre, ormai avendo riaperto le scuole, allora per antonomasia vai in blue vacation, perché comunque sei stato in vacanza, le cose, devo tornare alla normalità, devo tornare a lavorare, mamma mia che palpebre, ok, va bene. Però insomma il link che vi ho condiviso nella pagina ufficiale, l'approfondimento sul benessere psicologico pubblicato da salute.it, cioè il contenuto si concentra sulla sull'essere catastrofici, sul meccanismo appunto a livello mentale che ti fa ripetere sempre le stesse cose. Perché la mente quindi anticipa il disastro? Cioè, the apocalypse now. Ecco, il nostro cervello, secondo lo studio, ha inclinazione naturale a dare priorità agli scenari di pericolo per garantire appunto la sopravvivenza. Immaginare quindi lo scenario peggiore, che cosa fa? Fa concedere, creare alla mente le ipotesi peggiori e preparare quindi o proteggere prevalentemente dal dolore e dalla delusione. Dici così, penso male per non pensare peggio, perché se mi capita peggio a quel punto, ecco, insomma, sono più o meno preparato, anche se non lo si è mai. Perché secondo la psicologia cognitiva, quindi come nei modelli del premio Nobel Denning Cash, quando ci troviamo di fronte quindi ad un'incertezza scottante o a un sistema di pensiero autentico e automatico, rapido piuttosto che istintivo, che spesso però genera risposte di ansia prima ancora che intervenga la valutazione logica, quindi il sistema 2. Pensate quanto è complicato il nostro cervelletto, insomma il tostapane, perché insomma le trappole esistono, ma sono quelle cognitive, e avremo due ipotesi, che poi il cervello ha sempre quelle: interpretare un piccolo intoppo o errare con un fallimento assoluto, quindi trasformare un singolo imprevisto in una vera e propria catastrofe, una catena di disgrazie quasi inenarrabili. Quindi presumere che gli altri abbiano opinioni o giudizi negativi, ad esempio, nei nostri confronti, senza proprio concentrazione e concretezze, non sappiamo perfettamente, a meno che non ce lo dicano, che tipo di pensiero hanno su di noi. Quindi spunti pratici, e perché c'è anche una soluzione, almeno secondo lo studio, almeno ci proviamo. Cercheremo quindi magari di spostarsi nella domanda, cioè cosa succederebbe se incredibilmente le cose andassero meglio, e la domanda cosa posso fare adesso io e quindi come posso agire. Scrivere scenari alternativi, cioè quando si formula automaticamente uno scenario negativo e catastrofico, fermarsi un'immagine e quindi annotare anche un'evoluzione positiva, o semplicemente diciamo una neutra, che ti può aiutare anche quella. Fare una pausa, fare un respiro profondo, la tecnica del 1-2, cioè inspira ed espira, analizzare i fattori oggettivi per dare spazio al ragionamento logico e quindi ridimensionare l'impatto emotivo immediato. È difficile, ma si può fare. Cercare quindi non di aggrapparsi al sì, vabbè, voglio essere assolutamente un positivista, cercare di vedere il problema come un'opportunità. Questo sì, sicuramente è una tecnica, ma oggettivamente dovremmo provare a cercare di capire che le cose possono funzionare. Non è che va tutto storto, soltanto che quando sei veramente in tela di braghe sembra che tutto vada storto, ma in realtà l'atto pratico non è proprio così. Quindi cercare anche con la tecnica di respirazione potrebbe essere un'idea. Andiamo a condividere, amici radioascoltatori, durante durante la pausa pubblicitaria, quindi l'articolo di riferimento con, in collaborazione con la nostra testata giornalistica. Dai che ce la facciamo, e non facciamoci prendere dalla Blue Vacation, perché comunque le vacanze tornano, se tornano, dai, anche mordi e fuggi, visto che gli italiani ormai ci stiamo specializzando nei fine settimana piuttosto che la giornata alla gita fuori porta, che costa di meno e ti permette comunque di rilassarti e di ricominciare la settimana in scioltezza, nel migliore dei modi. Dai, facciamo un po' quegli audio motivazionali. Francesca, tu dall'altra parte del video mi hai raccolto una marea di messaggi. Ciao Simone, aspetta un attimo prima di dare la linea all'emittente. Simone, sono Federica dalla provincia di Firenze, grazie per le belle parole. C'è Antonello che dice: Simone, sono proprio come te, sono assolutamente una persona che vede tutto nero. Simone, sarò anche un ottimista, però qua anche nelle situazioni peggiori cerco di avere il sangue freddo. Ecco, anche questo sicuramente. Ludovic, ciao, grazie veramente per il suggerimento. C'è Alfredo che scrive: Simone, ciao dalla provincia di Ancona. Sì, cerco di non essere pessimista, soltanto che quando le cose vanno veramente male ti fai due domande. Lo so, perché poi alla fine sembra veramente tutto nero. Li vedo pronti, dicevamo dall'altra parte del video, dai che ci prendiamo la nostra seconda e ultima pausa in quest'ultima puntata stagionale estiva per Tempo Zero, un sogno di mezz'estate. E la prossima settimana si chiude l'estate, perché insomma arriva il 21 settembre e apriremo ufficialmente la nuova stagione radiofonica di tutti i format del brand di Tempo Zero, e sarà la mia 15ª stagione a livello artistico. A tra pochissimo, fermi lì.
1: Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio, e poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
0: I nostri meravigliosi in un sogno di mezza estate.

volte la vita non ci toglie qualcosa per punirci, ma per costringerci a scoprire quanto siamo capaci di andare avanti, anche senza ciò che pensavamo fosse indispensabile. Non tutte le persone che perdiamo sono una perdita. Alcune se ne vanno semplicemente perché hanno già dato tutto ciò che potevano darci, lasciandoci in cambio una lezione che capiremo soltanto molto tempo dopo. Abbiamo passato troppo tempo a cercare risposte negli altri, dimenticando che alcune domande hanno bisogno soltanto di un po' di silenzio per trovare finalmente il loro spazio. Quindi crescere significa anche smettere di spiegarsi a chi ha già deciso di non capire, perché arriva proprio quel momento, un momento in cui la propria serenità vale molto più del bisogno di avere ragione. Così ci sono giorni in cui che sembra che tu di fronte a passi avanti, ma anche restare in piedi. In piedi dopo tutto quello che abbiamo attraversato. È una forma di coraggio che spesso dimentichiamo di riconoscere a noi stessi. Philibert, un sogno di mezza estate.

0: peso ha puntato le armi, se qui non c'è amore, all'attacco di cuore. All'attacco di cuore.
1: Il tempo non cancella le ferite. Rimangono quelle stupende e meravigliose cicatrici. Il tempo ci insegna e ci convince a prenderci cura di sé e soprattutto a non permettere a ciò che ci ha fatto male di decidere chi saremo domani. Sarebbe troppo comodo. La felicità non arriva sempre facendo rumore. A volte entra nella nostra vita in punta di piedi, attraverso una persona, una canzone, un tramonto o semplicemente un momento in cui ci accorgiamo di stare bene, senza sapere esattamente perché. Non avere paura quindi dei cambiamenti. Spesso la vita cambia strada proprio quando noi continuiamo a guardare quella vecchia, convinti che sia l'unica possibilità. Imparare quindi a lasciare andare non significa smettere di amare o dimenticare ciò che è stato. Significa accettare che alcune cose possono essere importanti per noi e allo stesso tempo non appartenere più alla nostra vita. Eleonor, un sogno di mezz'estate.

Rockman, Elton John, in un meraviglioso sogno di mezz'estate sulla nostra syndication nazionale, sulla nostra antenna nazionale. E come dicevamo, siamo arrivati all'ultima puntata stagionale dell'estate. Stagionale dell'estate, ecco, 14-20 settembre 2026. E spesso ne abbiamo parlato anche in Tempo Zero Entourage, in queste mattine in Tempo Zero Everyday, tutte le mattine vi aspetto ovviamente in syndication dal lunedì al venerdì, qua sulla nostra onda. E spesso appunto abbiamo parlato, soprattutto in questi giorni del rientro dalle vacanze, della classica bull vacation, che in genere dura dai 5 ai 10 giorni, se dura di più è un'altra cosa, è depressione bella e buona, però generalmente la blue vacation appunto ti fa rifiondare e a ripiombare nella routine di sempre. I problemi comunque più o meno te li porti sempre comunque alle spalle anche in vacanza. Ma attenzione, quest'anno, proprio sul finire dell'estate 2026, è stata condotta una ricerca anche nei confronti dei cosiddetti vacanzieri. Ci spostiamo su Vanity Fair, il riflette i dati di diverse indagini sul benessere psicologico condotto durante appunto la stagione estiva, a prescindere dalle ferie, quindi oltre. C'è un risultato abbastanza importante, perché nonostante la pausa estiva sia tradizionalmente associata al riposo, circa un italiano su tre, oltre il 34%, ha dichiarato che appunto di rientrare dalle ferie percependosi psicologicamente e fisicamente più stanco rispetto a quando è partito. Le cause principali del paradosso sono le seguenti. Allora, il corteggiato delle aspettative, cioè tutte le aspettative di recuperare a livello psicofisico, sole, magari mare, due o tre ore di settimana d'estate, crea veramente una forte pressione emotiva, secondo lo studio, perché quando le vacanze viene vissuta come appunto l'unico momento dell'anno in cui staccare davvero la spina, il timore di non sfruttarla al massimo è in agguato, e quindi di non riuscire a rigenerarsi genera ansia e frustrazione. Iperprogrammazione, ossia spesso le vacanze si trasformano in una lista infinita di impegni, spostamenti, eventi, attività sociali. Invece di rallentare i ritmi mentali, si mantiene lo stesso modello di perfezione, di performance produttiva che si applica durante appunto tutto l'anno. Ma c'è anche l'incapacità di disconnettersi a livello digitale, perché molti lavorano e lavoratori faticano a staccare completamente la spina dai dispositivi digitali. Quindi le notifiche, le email del lavoro o l'esposizione continua ai social media impediscono alla mente di entrare nella fase di vero e proprio riposo fisico. C'è anche la difficoltà gestionale economica e delle attività, e quindi anche a livello emotivo. Quindi aumentati i costi, ecco, di gestione della logistica familiare e dinamiche relazionali, quelle appunto intense, la convivenza 24 ore su 24 che mettono alla prova veramente equilibri familiari e di coppia, un po' come purtroppo il vecchio lockdown nel 2020-2021, quante coppie sono scomparse, sono scoppiate, purtroppo certe volte capita anche in vacanza. Quindi coincidono negativamente nel relax percepito, perché durante il periodo di lavoro ci si incontra sì, ma non troppo, perché comunque poi ognuno ha i suoi impegni, si torna a casa, generalmente poi c'è da stare dietro ai compiti dei figli, le attività sportive magari anche della coppia, ci si ritrova magari la sera, ci si racconta la giornata, ma 24 ore su 24 come si fa? Si scopre che abbiamo il partner, e il partner comunque ha i suoi difetti, ha i suoi modi di fare e i suoi impegni, le sue eventuali ragionamenti che noi abbiamo un po' allontanato durante l'anno. Ecco, c'è anche la sindrome del rientro, appunto questa famosa blue vacation, con l'avvicinarsi appunto di questi di queste vacanze che invece si allontanano, la nostalgia, l'ansia, la prestazione legata al ritmo e alla routine professionale e alla gestione dello stress quotidiano. Nei più giovani, fascia dai 20 ai 34 anni, questa sensazione è accentuata dalla percezione di essere intrappolati in cicli di performance continue. Ci sono però dei contrasti, perché come contrastare questo momento, questo post ferie? Allora, per prevenire questo fenomeno, la psicologia moderna suggerisce di non trattare il benessere come un evento straordinario, ma anche stagionale, ma di integrarlo tutto l'anno. Le micro pause di cui abbiamo parlato tanto, soddisfare i momenti di riposo durante tutto l'anno, anziché concentrare il riposo delle energie in un singolo mese. Ecco,
tenersi uno o due giorni di margine a casa prima di riprendere immediatamente il lavoro per riabituare gradualmente il ritmo ordinario, la riduzione dei ritmi ma anche delle prestazioni, perché accettare che le vacanze più semplici possono finire, anzi finiscono, e non si può vivere in vacanza. Accettare quindi che vacanze più semplici e meno ordinarie all'intrattenimento o continue alle varie prestazioni di un'immagine del social media ci possono fare solo del male. Perché continuare quindi a condividere costantemente quello che abbiamo fatto, quello che non c'è bisogno? L'importante è cercare di vivere, di averle vissute, al di là di tutto, comunque sia, è stata la nostra esperienza. Non deve diventare una gara a chi acchiappa più like e chi ha vissuto la vacanza migliore, più performante. Ma guardate che ci dobbiamo stressare anche per le vacanze. Ma guarda un po' come siamo ridotti. Signorine e signori, Dilfon con Jolene.

pensieri, parole d'autore che anche in questa estate 2026 si sono tinte di varie tonalità, di abbronzatura per tutti coloro che sono andati in vacanza, ma anche chi non è andato in vacanza, perché noi abbiamo tenuto compagnia come ogni anno a tutti indistintamente. Noi ci siamo stati e ci siamo comunque, come lo saremo ovviamente la prossima settimana su questa antenna nazionale. Questa è stata l'ultima puntata a livello estivo di Tempo Zero, un sogno di mezza estate, il quale la prossima settimana fino a quest'ora tornerà ad essere Tempo Zero Gold, pensieri parole. E quindi la prossima settimana, dal 21 settembre, si aprirà per me la 15ª stagione radio televisiva, quindi la 15ª stagione a livello artistico. Vi ringrazio veramente di cuore per le migliaia di messaggi che sono e stanno arrivando, anche in occasione del Disability Factor. Grazie veramente di cuore, un successone, grazie a ognuno di voi per esserci e per esserci stati. Amici radioascoltatori, quindi li vedo pronti dall'altra parte del video, i miei colleghi. Tra l'altro la prossima settimana torneranno i colleghi che riprenderanno a livello di regia alle RUA 24orenews.it e poi a livello televisivo i fonici e i cameraman torneranno, quelli canonici, e gli stagisti dell'estate torneranno la settimana, la prossima estate. Mi raccomando, amici stagisti, che poi vedrete che tornerete più riposati che mai con le vostre nuove avventure. Ci racconterete quello che avete combinato a livello di strategie, quindi di studio nelle vostre università. Noi siamo qua, vi aspettiamo, mi raccomando. Amici, grazie veramente di cuore, ci sentiamo la settimana prossima dal 21 per aprire la 15ª stagione di Tempo Zero. Un abbraccio.

0: se avete intenzione di pubblicizzare la vostra attività commerciale. Poi ragazzi, rivolgetevi con fiducia a Radio Domus Novas. Eh sì, se no, cosa ci sto a fare qua io? Poi ragazzi, ciao.
1: È lunedì 14 settembre 2026, la Chiesa ricorda l'esaltazione della Santa Croce. La luna è crescente, il proverbio scelto per questa giornata, una mano lava l'altra e tutte e due lavano il viso, è un inno alla collaborazione e all'aiuto reciproco. Insieme al sito accaddeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nel 1321 moriva a Ravenna lo scrittore, poeta e politico Dante Alighieri. Il 56enne autore della Divina Commedia era stato colpito dalla malaria. Nel 1741 a Londra, dove viveva da quasi 30 anni, il compositore tedesco Georg Friedrich Händel completava la partitura de Il Messia, che grazie al brano Alleluia sarebbe diventata la sua opera più celebre. Nel 1954 la televisione italiana lanciava Le avventure della scienza, condotta dal fisico Enrico Medi, era la prima trasmissione di divulgazione scientifica in Italia. Nel 1979, per fronteggiare la crisi di approvvigionamento carburanti, l'Italia aumentava il prezzo della benzina di 50 lire al litro, portandolo a 600 lire, e introduceva la regolamentazione per gli impianti di riscaldamento, riducendo giorni e orari di funzionamento. Nel 1984, prima edizione degli MTV Music Awards, si teneva a New York e tra i premiati figuravano Michael Jackson ed Herbie Hancock. Nel 1991, nella galleria dell'Accademia di Firenze, un uomo con problemi psichici colpiva più volte con un martello la statua del David di Michelangelo Buonarroti, danneggiandone il piede sinistro. Nel 2000, con il programma Grande Fratello, debuttava in Italia il genere televisivo reality show. Alla prima edizione, condotta da Daria Bignardi, partecipavano 10 concorrenti. Nel 2003, in un referendum, la Svezia sceglieva di non aderire alla moneta unica europea. I voti contrari erano stati il 55,9%. Nel 2004 moriva a Milano la cantante Giuni Russo. La celebre interprete di Un'estate al mare e di Alghero era stata stroncata da un tumore all'età di 53 anni. Sono nati il 14 settembre. Nel 1162 il condottiero e sovrano della Mongolia Gengis Khan, ma la data è incerta e potrebbe variare anche di 10 anni. Nel 1914 il regista Pietro Germi. Nel 1937 l'architetto Renzo Piano e nel 1938 il cantante Franco Califano e lo scrittore Tiziano Terzani. Nascevano oggi anche Papa Leone XIV nel 1955, l'attore Marco Marzocca nel 1962, la vincitrice del primo oro olimpico femminile italiano di sci alpino Paola Magoni nel 1964, la cantante Amy Winehouse nel 1983 e l'attore e personaggio TV Frank Matano, nato in questo giorno nel 1989. Era l'ultima segnalazione per il 14 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di 1,2 km circa in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari tra lo svincolo per Macomer e lo svincolo per Abbasanta Ghilarza in direzione Cagliari nella provincia di Nuoro. Sulla strada statale 129 bis trasversale sarda è attivo un senso unico alternato di 1 km circa tra lo svincolo di Suini e lo svincolo di Bosa in provincia di Oristano. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Due minuti, un libro.
1: Ci vuole coraggio ad ammettere che qualcosa in una relazione non funziona come dovrebbe. Ancora di più ce ne vuole per chiedersi perché continuiamo a restarci dentro. Nella nostra rubrica quotidiana Due minuti, un libro, oggi parliamo di questo coraggio e di come si impara poco alla volta a scegliersi davvero. Io sono Gianluca Melilli, bentrovati. Se scrivi e vuoi essere letto, 2minutiunlibro.it è il posto dove il tuo libro trova la sua strada. Vieni a trovarci. Intanto parliamo di Cosa non è l'amore di Luana Di Pietro. In copertina troviamo scritto «Le relazioni sane non si trovano, si costruiscono». Ma apriamo le pagine. L'amore, proprio come altre cose in natura, acquista senso solo per contrasto. Questa verità, posta in apertura del volume, traccia in poche parole il percorso che Luana Di Pietro ha voluto seguire in questo libro. Infatti, per capire cosa sia davvero l'amore, bisogna imparare a individuare il suo opposto e le maschere che troppo spesso le relazioni sentimentali indossano per celare la propria natura. Insomma, per cogliere il bianco dobbiamo essere in grado di riconoscere il nero e per riconoscere l'amore dobbiamo prima di tutto comprendere cosa l'amore non è. Perché quando parliamo di sentimenti è facile prendere a bagli e rimanere impigliati nei rapporti che svuotano invece di nutrire, logorano anziché arricchire. In queste pagine si parla di manipolazione affettiva, di trauma bonding, del perché si resta quando sarebbe il caso di lasciare andare. Si affrontano casi di quasi amore. Si raccontano di amori impossibili, delle relazioni virtuali e di molto altro. Finché un capitolo alla volta, attraverso l'analisi di storie e casi reali, riconosceremo le trappole emotive nelle quali è così semplice cadere e impareremo a disinnescarle per evitare di inciamparci nuovamente. Fino a comprendere che cos'è davvero l'amore, dove si crea, come possiamo proteggerlo. Questo non è né un saggio né un manuale, ma un viaggio alla scoperta delle nostre fragilità, dei nostri bisogni reali e delle nostre emozioni. Un auspicio a guardare con lucidità dentro noi stessi e dentro la relazione. Un richiamo alla scelta quotidiana dell'esserci davvero, anche quando fa paura, anche quando pensiamo di non avere coraggio. Di Luana Di Pietro, Cosa non è l'amore? Edizioni Sperling e Kupfer.
0: Radio Domus Novas.
2: La mia radio.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Decisa rimonta anticiclonica sul nostro paese in questo inizio di settimana. Al mattino ampio soleggiamento da nord a sud col cielo che si presenterà sereno, poco nuvoloso, specie sulle regioni centro-settentrionali. Gli unici disturbi saranno rappresentati da locali addensamenti sulle aree del basso Tirreno. Nel pomeriggio situazione quasi del tutto invariata, qualche isolato rovescio ancora tra Calabria e Sicilia, per il resto sole prevalente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: bruciare, non bruciare. Con il fuoco, non scherzare.
1: Che se bruci la foresta, viene uno che ti arresta.
2: E la pena più leggera sono 4 anni di galera.
3: E poi costa ai cittadini un bel mucchio di quattrini.
0: Stacci attento con la fiamma, che lo dico alla tua mamma.
4: Stacci attento alla foresta, che poi niente più ci resta.
5: Fai come me, spegni il fuoco. Se avvisti un incendio, chiama il 1515 del Corpo Forestale dello Stato.

0: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra grande famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su www.radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno dei nostri speaker. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.
1: I got a call the other day. It was my sister Carolyn saying, Aretha, come by when you can. I've got something that I want to say. And when I got there, she said, you know, rather than go through a long, drawn-out thing, I think the melody on the box will help me explain.

0: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
1: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

0: È lunedì 14 settembre 2026, la Chiesa ricorda l'esaltazione della Santa Croce. La luna è crescente, il proverbio scelto per questa giornata, una mano lava l'altra e tutte e due lavano il viso, è un inno alla collaborazione e all'aiuto reciproco. Insieme al sito accaddeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nel 1321 moriva a Ravenna lo scrittore, poeta e politico Dante Alighieri. Il 56enne autore della Divina Commedia era stato colpito dalla malaria. Nel 1741 a Londra, dove viveva da quasi 30 anni, il compositore tedesco Georg Friedrich Händel completava la partitura de Il Messia, che grazie al brano Alleluia sarebbe diventata la sua opera più celebre. Nel 1954 la televisione italiana lanciava Le avventure della scienza, condotta dal fisico Enrico Medi, era la prima trasmissione di divulgazione scientifica in Italia. Nel 1979, per fronteggiare la crisi di approvvigionamento carburanti, l'Italia aumentava il prezzo della benzina di 50 lire al litro, portandolo a 600 lire, e introduceva la regolamentazione per gli impianti di riscaldamento, riducendo giorni e orari di funzionamento. Nel 1984, prima edizione degli MTV Music Awards, si teneva a New York e tra i premiati figuravano Michael Jackson ed Herbie Hancock. Nel 1991, nella galleria dell'Accademia di Firenze, un uomo con problemi psichici colpiva più volte con un martello la statua del David di Michelangelo Buonarroti, danneggiandone il piede sinistro. Nel 2000, con il programma Grande Fratello, debuttava in Italia il genere televisivo reality show. Alla prima edizione, condotta da Daria Bignardi, partecipavano 10 concorrenti. Nel 2003, in un referendum, la Svezia sceglieva di non aderire alla moneta unica europea. I voti contrari erano stati il 55,9%. Nel 2004 moriva a Milano la cantante Giuni Russo. La celebre interprete di Un'estate al mare e di Alghero era stata stroncata da un tumore all'età di 53 anni. Sono nati il 14 settembre. Nel 1162 il condottiero e sovrano della Mongolia Genghis Khan, ma la data è incerta e potrebbe variare anche di 10 anni. Nel 1914 il regista Pietro Germi. Nel 1937 l'architetto Renzo Piano e nel 1938 il cantante Franco Califano e lo scrittore Tiziano Terzani. Nascevano oggi anche Papa Leone XIV nel 1955, l'attore Marco Marzocca nel 1962, la vincitrice del primo oro olimpico femminile italiano di sci alpino Paola Magoni nel 1964, la cantante Amy Winehouse nel 1983 e l'attore e personaggio TV Frank Matano, nato in questo giorno nel 1989. Era l'ultima segnalazione per il 14 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno degli speaker della nostra radio. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

in viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di 1,2 km circa in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari tra lo svincolo per Macomer e lo svincolo per Abbasanta Ghilarza in direzione Cagliari nella provincia di Nuoro. Sulla strada statale 129 bis trasversale sarda è attivo un senso unico alternato di 1 km circa tra lo svincolo di Suini e lo svincolo di Bosa in provincia di Oristano. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Due minuti, un libro.
1: Ci vuole coraggio ad ammettere che qualcosa in una relazione non funziona come dovrebbe. Ancora di più ce ne vuole per chiedersi perché continuiamo a restarci dentro. Nella nostra rubrica quotidiana Due minuti, un libro, oggi parliamo di questo coraggio e di come si impara poco alla volta a scegliersi davvero. Io sono Gianluca Melilli, bentrovati. Se scrivi e vuoi essere letto, 2minutiunlibro.it è il posto dove il tuo libro trova la sua strada. Vieni a trovarci. Intanto parliamo di Cosa non è l'amore di Luana Di Pietro. In copertina troviamo scritto Le relazioni sane non si trovano, si costruiscono. Ma apriamo le pagine. L'amore, proprio come altre cose in natura, acquista senso solo per contrasto. Questa verità, posta in apertura del volume, traccia in poche parole il percorso che Luana Di Pietro ha voluto seguire in questo libro. Infatti, per capire cosa sia davvero l'amore, bisogna imparare a individuare il suo opposto e le maschere che troppo spesso le relazioni sentimentali indossano per celare la propria natura. Insomma, per cogliere il bianco dobbiamo essere in grado di riconoscere il nero. E per riconoscere l'amore dobbiamo prima di tutto comprendere cosa l'amore non è. Perché quando parliamo di sentimenti è facile prendere a bagli e rimanere impigliati in rapporti che svuotano invece di nutrire, logorano anziché arricchire. In queste pagine si parla di manipolazione affettiva, di trauma bonding, del perché si resta quando sarebbe il caso di lasciare andare. Si affrontano casi di quasi amore. Si raccontano di amori impossibili, delle relazioni virtuali e di molto altro. Finché un capitolo alla volta, attraverso l'analisi di storie e casi reali, riconosceremo le trappole emotive nelle quali è così semplice cadere e impareremo a disinnescarle per evitare di inciamparci nuovamente. Fino a comprendere che cos'è davvero l'amore, dove si crea, come possiamo proteggerlo. Questo non è né un saggio né un manuale, ma un viaggio alla scoperta delle nostre fragilità, dei nostri bisogni reali e delle nostre emozioni. Un auspicio a guardare con lucidità dentro noi stessi e dentro la relazione. Un richiamo alla scelta quotidiana dell'esserci davvero, anche quando fa paura, anche quando pensiamo di non avere coraggio. Di Luana Di Pietro, Cosa non è l'amore? Edizioni Sperling e Kupfer.
2: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
3: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vais. Poche parole e tanta musica. Il Jazz e dintorni sarà in onda il venerdì sera alle 21 su Radio Domus Novas. Ti aspetto.
4: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica.
5: Questa è Radio Domus Novas. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica. Di oggi e di ieri. Lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.
6: Ehi. Dico a te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
7: La violenza negli stadi è il modo più vile di uccidere lo sport.
8: Gli altri sono te. Rispettati.

centimetri che ci dividono e sai che solo questo, la voglia di sentirti accanto più di tutto il resto, ti vedo e ci rivedo un'altra volta ancora, cos'è cambiato, dove siamo adesso, ora, le nostre chiacchiere, ridammi l'accendino, ci siamo tutti oggi, restami vicino, le lunghe attese, casa tua ormai sei grande.

Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it. Sito e gruppo Facebook, dove potrai ascoltare le web radio italiane e dove è possibile scambiarsi informazioni, curiosità, collaborazioni e consigli riguardanti il mondo musicale e radiofonico. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

L'acqua, un bene prezioso, insostituibile, vitale. Utilizziamola consapevolmente, senza sprechi.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

Radio Domus Novas, la radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

0: Decisa rimonta anticiclonica sul nostro paese in questo inizio di settimana. Al mattino ampio soleggiamento da nord a sud col cielo che si presenterà sereno poco nuvoloso, specie sulle regioni centro-settentrionali. Gli unici disturbi saranno rappresentati da locali addensamenti sulle aree del basso Tirreno. Nel pomeriggio situazione quasi del tutto invariata, qualche isolato rovescio ancora tra Calabria e Sicilia, per il resto sole prevalente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Compagnia, attenti! Pronti? Caricare! Compagnia, puntare! Fuoco!
2: Tutte le emittenti sono cadute sotto i terribili colpi. Meno una. È lei, Radio Domus Novas, perché solo i migliori sopravvivono.

0: ma ti amano di più.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di 1,2 km circa in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari tra lo svincolo per Macomer e lo svincolo per Abbasanta Ghilarza in direzione Cagliari nella provincia di Nuoro. Sulla strada statale 129 bis trasversale sarda è attivo un senso unico alternato di 1 km circa tra lo svincolo di Suini e lo svincolo di Bosa in provincia di Oristano. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Radio Domus Novas.
1: Un buon lunedì a tutti i nostri ascoltatori. Queste pillole di Io sono Manuel.
2: E io sono Chiara.
1: Cartella clinica digitale.
2: A iper non

0: riordineremo la salute di tutta la famiglia.
1: Ovvero come dire addio per sempre ai cassetti pieni di fogli di carta stropicciati e creare una cartella medica.
2: Sono pillole di AI.
0: E lo sappiamo tutti, la gestione dei documenti medici in casa è una vera e propria bomba d'orologeria.
1: Ma davvero? Buste rosse dell'ASL incatastate nei cassetti, ricette sbiadite, radiografie enormi dietro l'armadio e referti sparsi ovunque.
0: E la scena è sempre la stessa, eh? Devi andare dal medico specialista, ti chiede lo storico degli esami degli ultimi 3 anni e tu vai nel panico totale cercando tra 1000 carte.
1: Per non parlare delle scadenze dei vaccini dei figli dimenticate, delle ricette da rinnovare e dei farmaci da prendere a orari improbabili che nessuno si ricorda.
0: Ma prima di rassegnarvi a vivere affogati nei faldoni di carta,
1: l'intelligenza artificiale trasforma il vostro telefono nell'archivio medico definitivo.
0: La prima soluzione fondamentale per digitalizzare tutto si basa su strumenti come DocuScan AI e Notion Medical Template, potenziate dall'AI.
1: Scattate una semplice foto o caricate il PDF del referto appena usciti dal laboratorio d'analisi.
0: L'AI applica il riconoscimento del testo e persino quello delle firme e delle note scritte a mano, Categorizza l'esame per tipo, per data e per membro della famiglia.
1: Quando vi serve un dato, basta digitare nella barra di ricerca colesterolo 2023 Chiara o radiografia caviglia per vedere comparire il documento in un millesimo di secondo.
0: E niente più ore passate a scartabellare fogli. Avete l'intera storia clinica familiare in ordine e sempre in tasca. Ma invece per quanto riguarda le scadenze delle visite e i controlli periodici e le terapie quotidiane,
1: lì entra in gioco il nostro assistente personale per la salute, MediSafe AI.
0: E qui vi spiego che è un'applicazione intelligente che va ben oltre al semplice promemoria del telefono.
1: Inserite le prescrizioni e lei vi avvisa quando è ora di prendere la compressa, segnalando persino le interazioni se state assumendo più farmaci insieme.
0: Ma soprattutto vi avverte per tempo, cioè attenzione, mancano 10 giorni alla scadenza del richiamo del vaccino. Oppure è ora di prenotare la visita dentistica annuale.
1: Potete persino condividere la gestione con i familiari per monitorare i genitori anziani piuttosto che i figli, senza correre il rischio di saltare una sola dose o un appuntamento importante.
0: E insomma, oggi abbiamo imparato che sfruttare l'intelligenza artificiale per la propria cartella clinica significa ridurre lo stress, risparmiare tempo prezioso e prendersi cura di chi ami in modo lucido e organizzato.
1: Perché la prevenzione parte prima di tutto da una buona organizzazione.
0: Fotografate i vostri esami, impostate i promemoria e a domani!
1: Ciao!
2: Sono pillole di AI!
3: Siamo in mare da sempre per garantire la tua sicurezza. Una missione che portiamo avanti grazie a 11.000 uomini e donne, mezzi e tecnologie. Abbiamo un unico grande obiettivo: proteggere il mare e chi lo vive. Guardia Costiera, la tua sicurezza in mare. Per le emergenze in mare, chiama la Guardia Costiera.

0: L'acqua è al centro della nostra vita e della vita dell'Italia. Insieme possiamo prendercene cura e compiere scelte che ci vedano protagonisti. Non lasciamo scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizziamo lavatrici e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizziamo l'uso dell'acqua corrente e riusiamola quando si può. Verifichiamo che non ci siano perdite negli impianti. Semplici gesti quotidiani che non comportano sacrifici e che tutelano un bene prezioso per il nostro futuro. Consumiamo l'acqua responsabilmente. L'acqua è vita, non sprecarla. Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: La musica elegante è su
2: Chilling Me Softly.
3: Smooth Night.
4: The best contemporary jazz in the world.
5: Chilling Me Softly.
3: Smooth Night.
6: I like Chilling Me Softly.
3: Smooth Night.
7: Chilling Me Softly 3.0.
8: Un programma di Patrizio Sigone.
9: Eh sì signori, siamo nuovamente qui. Ben ritrovati a tutti e soprattutto un buon Chilling Me Softly per tutti. Sono Patrizio Sigona e siamo qui con la 3.0 di questa stagione che sta per prendere il via, anzi ha preso il via già dalla settimana scorsa. Questa è la seconda puntata di una lunghissima stagione che ci vedrà insieme. Che cosa ascoltiamo? Solo novità, grandissimi successi della contemporary jazz più moderna, della smooth jazz, della fusion, della rhythm and blues, insomma di tutto ciò che ci piace. A me piace, ma anche a voi piace, perché io lo so, state diventando sempre di più e questo mi fa felicissimo. Ma adesso bando alle ciance o ciancio alle bande e andiamo a cominciare. Oil Sick insieme a Jeff Ryan con Yes!

0: Un duo formidabile per iniziare questa nuova puntata di Chili Me Softly, il tastierista britannico Oil Sick insieme a Jeff Ryan e il suo sassofono in questo brano che era dell'aprile dell'anno 2026. Ma a proposito di sassofono e quindi di strumentiste bravi, bravissime, veramente brave, ci sta per venire a trovare un'amica, una delle tantissime amiche di Chili Me Softly. Ogni stagione ci abbiamo sempre più amici che ci seguono oltre Manica, oltre Oceano, oltretutto eccola qui, è sempre lei con il suo ultimo singolo. Sto parlando di Paola Atherton a Chili Me Softly, Small Night.
1: Hey everybody, saxophonist vocalist Paula Atherton here, and you can listen to me right here on Chilling Me Softly, Smooth Night.

0: ma gente come Billie Holiday, Charlie Park, Cannonball Adderley, Davy Sambor, cosa possono aver fatto a questa signora? Quanta influenza positiva possono aver tramandato a questa signora che alla giovane età di 9 anni ha iniziato a suonare sax, dedicandosi poi successivamente al jazz e ispirandosi ovviamente. Questo è il singolo Right on Time.
1: State ascoltando Chilling Me Softly.
2: The best contemporary jazz in the world.

0: tra i più attuali, ovviamente, del sassofonista e compositore Michael Case, che ci ha fatto ascoltare appunto Wipes, queste atmosfere, queste melodie, queste emozioni, le Wipes. Ma come vi avevo già promesso nella scorsa puntata, la nuova edizione, la 3.0 di Chilling Me Softly, non vuole far parlare il conduttore, cioè il sottoscritto Patrizio Sigona, ma vuole far parlare proprio solo voi che siete sia voi ascoltatori, ma soprattutto voi artisti, come il caso di questa nuova arrivata stupenda.
1: Hello everyone, I'm Ryu Jisoo, the vocalist of Marco Bossa Band, and you're listening to Chilling Me Softly Smooth Tonight.
2: Sono Ryu Jisoo, il cantante della Marco Bossa Band, e state ascoltando Chilling Me Softly Smooth Night.
1: Marco Bossa is a globally renowned jazz bossa nova project with 25 years tradition, founded in Italy by brothers Pippo and Piero Lombardo.
2: Marco Bossa è un progetto jazz di bossa nova di fama mondiale con 25 anni di tradizione, fondato in Italia dai fratelli Pippo e Piero Lombardo.
1: Thankfully, and I have been honored to be its main vocalist for the past 5 years.
2: Per fortuna, e sono stato onorato di essere il suo cantante principale negli ultimi 5 anni.
1: After years of remote collaboration across 9,000 kilometers between Korea and Italy.
2: Dopo anni di collaborazione a distanza su 9,000 chilometri tra Corea e Italia,
1: I finally crossed the distance to meet my Italian bandmates in person and completed this dream song together.
2: Finalmente ho attraversato la distanza per incontrare di persona i miei compagni di band italiani e ho completato insieme questa canzone da sogno.
1: So, this beautiful song is our golden story.
2: Questa bellissima canzone è la nostra storia d'oro.
1: Please feel the vibe with us and enjoy listening to Golden Dream.
2: Sentite l'atmosfera con noi e divertitevi ad ascoltare Golden.
1: Kisses from

presenti su tutte le radio. Sono loro, i Marchio Bossa, oltretutto un onore italiano con Piero e Pippo Lombardo, che saluto, ciao Piero, ciao Pippo, ma soprattutto con la bellissima voce, ma anche la bellissima presenza, è una gran bella ragazza, Ryu Zisu, che ci ha fatto ascoltare il suo racconto di quanto è entusiasta aver collaborato e quindi continuare, credo, a collaborare, spero in eterno, con questo gruppo ensemble di Bossa, i Marchio Bossa, a Chili Mi Soffri, Smooth Night.

Io non finirei mai di farvi ascoltare questo album, una meraviglia. È l'ultimo album che già abbiamo incontrato nella scorsa edizione, quindi qualche mese fa, in fin dei conti, della Chilling Me Softly, Small Night, seconda stagione. Sto parlando dell'album Never Out of Style della grandissima pianista, secondo me una delle migliori che ci sono al mondo, Yuko Mabuki. Abbiamo ascoltato Waves, abbiamo ascoltato Ethereal, abbiamo sentito tante altre canzoni, ma questa non l'avevate ancora sentita. Twist of Fate era il brano estratto da questo album, ma adesso è di Archibald.

0: sassofonista, è entrata la ST, sassofonista eccellente Edward Archibald, più famoso come Eddie Archibald, con Keep It Simple, il suo singolo dal suo, ormai è questione di giorni che esca, il suo nuovo album si chiama Moving Forward. Ma noi andiamo sempre ad ascoltare chi partecipa a questo programma, cioè gli artisti. Poi prima o poi vi voglio far partecipare anche a voi ascoltatori, perché avete comunque la possibilità di raggiungere e mandarmi qualunque vostro messaggio scrivendomi sia sulle mail ma anche sul numero di telefono. Ma adesso andiamo ad ascoltare Michael Browning.
1: Hi, this is Michael Browning, and you're listening to my music on Chilling Me Softly,
2: Smooth Night.

bellissimo questo del 2025 di Michael Browning, Together Again. Noi abbiamo ascoltato ovviamente la title track, cioè il brano che porta il nome a tutto l'album.

0: siamo grati. Siamo grati ovviamente alla presenza e all'amicizia di Michael Browning, grandissimo compositore e musicista con oltre 20 anni di carriera. Ha suonato per e con i più grandi uomini della smooth jazz internazionale, nonché anche della rhythm and blues, della fusion. Insomma, c'è un percorso artistico incredibile.
1: Chilling Me Softly Smooth Night.
2: Chilling Me Softly Smooth Night 3.0.
3: Chilling Me Softly, un programma di Patrizio Sigona.
4: Ciao, sono Vincenzo Schettini. Da influencer spero di influenzare chi è alla guida. Non guardate il cellulare, niente video, chat social, anche i miei ovviamente, perché sentite qui.
5: Alla guida, l'uso del cellulare e il mancato rispetto delle regole uccidono.
4: Capito? Quando siete alla guida tutto può aspettare. Io vi aspetto, senza problemi.
5: Niente distrazioni, guida e basta. Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Questa è Radio Domus Novas. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica. Di oggi e di ieri. Solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con questa è Radio Domus Novas. La tua guida sicura

0: Quante volte vi ho parlato di cosa è la contemporary jazz? Questo è un ennesimo esempio. È un miscuglio di tanti generi, qui addirittura c'è del classico, se vogliamo, c'è dell'orchestrale alla grande. È un pezzo incredibile, si chiama Short Chips ed è il singolo di debutto del solista Leon Chipru. È un brano strumentale costruito attorno a un pianoforte, a una tromba, a delle percussioni, insomma una cosa meravigliosa. Ma adesso torna a trovarci un altro amico, si chiama Papik.
1: Salve a tutti, un saluto agli amici di Chilling Me Softly, io sono Nerio Poggi, Papik, grazie a tutti e a presto.
2: Un abbraccio caloroso a tutti gli ascoltatori di Chilling Me Softly da Laura Lanzillo.

0: Ho sentito i saluti fatti da Laura Lanzillo e noi andiamo a salutare, oltre che Laura, ciao Laura, anche Erika Sherlin e Anna Fondi, che fanno parte di questo gruppo di tre cantanti meravigliose italiane che fanno Oasi Jazz, Smooth Jazz, incredibile, con dietro ovviamente gli arrangiamenti e le produzioni dell'amico Nario Bocci, Papic. E questa è Chillin' Me Softly, che vi vuole portare sempre delle novità, ma non solo le novità di oltreoceano, di oltremanica, ma anche quelle italiane, ce ne sono tante, e ascolteremo tantissimi italiani, tantissimi gruppi, tantissimi artisti del nostro paese che si sono fatti largo nel mondo della smooth jazz. Evviva!
1: Siete in ascolto di Smooth Jazz and Beyond. Conduce Patrizio Sigona.

0: Recentemente moltissimi artisti stanno portando questo strumento alla ribalta, soprattutto anche nella musica della smooth jazz, contemporary jazz. Lei si chiama Maria Antonietta, ma non è Maria Antonietta d'Asburgo, regina di Francia, nonché moglie di Luigi XVI, ma è Maria Antonietta, un'arpista meravigliosa che ha portato questo nuovo singolo, si chiama Fierce, ed è una cosa incredibilmente bella. Ve lo farò ascoltare spesso e volentieri, e appena esce il nuovo album, perché so che sta per arrivare, faremo ovviamente anche udire le altre canzoni che lo compongono. Viva Chilling Me Softly, Smooth Night, edizione 3, come dice il Mike Buongiorno. Ehi, che pezzo, ragazzi, che meraviglia, ma chi l'ha messo, ma che meraviglia. Ricky Evans insieme al grande Pino Daniele. Siamo andati indietro negli anni, eh?
1: Era il 1983.

un passaggio a ritroso nella storia della bella musica, non soltanto fusion, jazz, ma black anche in generale, italiana soprattutto, lo devo sempre fare e sono felice di farlo, perché vado a riscoprire delle cose che forse si dimenticano, come questo duetto tra il grande chitarrista afroamericano Richie Evans e il nostro chitarrista partonopeo italiano Pino Daniele, questa meravigliosa canzone che appunto si chiama Gay Chevalier.

0: Mi segue ormai da diverse stagioni, lo sa che io ho una predisposizione, mi viene la parola come al solito, mi impiccio, predisposizione per quelli che sono i musicisti che suonano il basso elettrico, che slappano, ecco appunto Brian Anderson, perché ve l'ho portato? Primo perché ovviamente lui è un grandissimo musicista, compositore e ovviamente bassista. Secondo perché questo album del 2022 si chiama Groove Café e devo dire la verità, un caffè ci starebbe bene, vista anche ormai abbiamo superato forse anche più di un'ora di trasmissione, per cui un caffettino grazie, chi me lo vuole portare, un sospeso grazie, lasciate al bar e poi passo a prenderlo. Ma adesso un altro amico.
1: Hi, I am Jackeem Joyner and I also play on Chilling Me Softly, Smooth Night.
0: E ormai è il boss della trasmissione di Chilling Me Softly, Smooth Night, Jackeem Joyner. Ciao Jackeem. E questo è uno dei suoi...

chi di voi segue, oltre che il programma Chilling Me Softly Smooth Night, che è in onda sempre allo stesso ora, sempre allo stesso giorno su questa radio, non ve lo perdete anche le prossime puntate, ma chi di voi segue anche i social, sa benissimo che esiste un gruppo su Facebook che si chiama Chilling Me Softly Smooth Night, e io spesso posto quelle che sono le notizie, le informazioni e non solo, anche le chicche

0: divertentissimo oltretutto, ci ha postato dei reel strepitosi con questo suo abbigliamento. Avete visto la capigliatura di Jackie? È tutta una roba sulla testa lunga, i capelli tutti in su, vabbè, insomma, una roba.
1: I like chilling me softly.
2: The best contemporary jazz in the world.

0: Long Way, ma ne ascolteremo altre. Ma adesso torniamo in Italia, perché anche noi abbiamo delle buonissime cantanti jazz e soprattutto c'è un'amica che conoscete anche voi, Linda Gambino.
1: Ciao, sono Linda Gambino e anch'io canto su Chillingly Softly Smooth Night.

0: A distanza ormai di tempo è ora che tu, Linda, ci grazi con qualche altro nuovo successo. Aspettiamo trepidosi, trepidanti, trepidiamo per avere un tuo nuovo disco, ma anche tutto un LP, ma perché no, assolutamente, ma ci basta anche un singolo. Linda Gambino con A Perfect Match, in cui abbiamo sentito un meraviglioso clarinettista, Nico Gori, grandissimo.
1: Alfredo, sì, dico a te, hai un bel ristorante, ma vedo famiglie in difficoltà. Perché non aggiungi un posto a tavola? Ma no, intendevo offerte speciali per le famiglie. Ecco, bravo, così raddoppia l'allegria. Cerca i locali con l'insegna aggiungi un posto a tavola che c'è un bambino in più. Trovi più sconti e accoglienza per la tua famiglia. Informazioni su mimit.gov.it.
2: Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Das Omen.
4: Stio, senti anche tu quello che sento io?
5: Sì, Olio, è Radio Domus Novus.
4: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

0: suoni che ci vengono dal mare, quei suoni che ci vengono dagli oceani, quel caldo che ci viene dall'Oceano Atlantico quest'anno non ci ha dato tregua e ancora continuiamo a soffrirne. Vabbè, riposiamoci e rilassiamoci con la musica di Jeffrey Smith, questo chitarrista che ci porta questo suo singolo uscito ad agosto, Sounds of Ocean, o appunto l'oceano e i suoi suoni. Ma adesso torniamo a scoprire una pianista.
1: Hi, I'm Carol Albert and you're listening to Chilling Me Softly, Smooth Night.
0: Carol Albert e tutta la sua bravura ci presenta un disco uscito nel 2024 che si chiama Sunshine Yellow insieme a Peter White, un grandioso della smooth jazz.

0: suono tipicamente latino, sia nella esecuzione del pianoforte con Carol Albert, sia soprattutto con questa chitarra splendida di Peter White, Sunshine Yellow, un brano, un singolo che fu del 2024. Ma io vi voglio ricordare, lo dico anche a chi si è recentemente sintonizzato e ha scoperto questa trasmissione che si chiama Chilling Me Softly Smooth Night, arrivata alla sua terza edizione, quindi la stagione numero 3 che è in corso e durerà circa un anno fino a agosto dell'anno prossimo. Per cui volevo ricordare che se vi è piaciuto questo programma lo potete sempre riascoltare, perché viene postato su una piattaforma che si chiama SoundCloud. Lì trovate nella pagina ovviamente di Chill Me Softly ogni volta la puntata aurora messa in onda.
1: Se vuoi riascoltare questa puntata vai su SoundCloud e cerca la pagina di Chilling Me Softly.
2: Sì, ma termina domenica però.

0: anche alla bellissima Rhythm and Blues come questo esponente della Rhythm and Blues, Kate Eaton, con un disco dell'anno 2025, Thought About Love, da cui abbiamo sentito ovviamente il brano estratto che ha lo stesso titolo. E questo signore è nato e cresciuto a suoni di Motown, al Motown nell'anima. Ma adesso un altro amico che ci viene a trovare, Lawa Loper, da questo suo ultimo album, che non è altro che un EP con 8 stupendi brani. Andiamo ad ascoltare Daybreak.
1: Hi, this is jazz guitarist Lowell Hopper, and you're listening to my music on Chilling Me Softly, Smooth Night.

0: arrivando anche alla fine di questa puntata, la seconda della terza stagione di Chill Me Softly Smooth Night 3.0. Ma non disperiamo, abbiamo tanto ancora da ascoltare. Questa canzone normalmente è un cavallo di battaglia della bravissima Ragan Whiteside, la porta in tutti i concerti live, infatti si chiama In Love e la conosciamo ormai da anni, però questa versione registrata in studio, infatti In Love Reimagined, è uscita adesso nell'anno 2026 e da pochissimi mesi. Ragan Whiteside, ma un altro amico ci aspetta.
1: Hey everyone, this is Patrick Lamb, you're listening to me on Chilling Me Softly Smooth Night.
0: Eccolo, è lui, è Patrick Lamb con Horizon Line.

0: e pluripremiato sassofonista Patrick Lamb, che vado a salutare. Ciao Patrick, benvenuto su Chilly Me Softly. Ancora una volta ci propone Horizon Line, che è il brano, ma del suo anche ultimo album Horizon Line, che spesso abbiamo già ascoltato nella scorsa edizione, ma che ascolteremo ancora nelle prossime edizioni di Chilly Me Softly Smooth Night.
1: La musica elegante è su
2: Chilling Me Softly.
3: Smooth Night.
2: Chilling Me Softly, un programma di Patrizio Sigone.
0: Lui è un cantante servitoso, nasce dal gospel. Torna con questo suo ultimo, Tall, Dark and Jesse. È un singolo dedicato ai soprannomi della moglie, Ben Tucker.

0: E su quest'ultima chicca per oggi, un'altra novità che ho portato a Cile Misofli, ma non solo le novità, spesso vi faccio sentire anche dei brani che sono un pochino datati, magari di un anno o due, a parte i grandi storici che mi fa sempre piacere riportare. Però ecco, queste sono normalmente le peculiarità di Cile Misofli, tutto ciò che esce e viene portato ovviamente sulla mia scrivanera, mi raccomando, la mia scrivanera. Detto questo, io vi saluto, vi ringrazio per l'ascolto e vi rimando alla prossima puntata. Stessa radio, stesso programma, stesso orario. Cile Misofli Smooth Night. Un buon Cile Misofli Smooth Night a tutti.
1: Avete ascoltato
2: Cile Misofli
3: Smooth Night,
2: un programma di Patrizio Sigona.

Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto, per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: Hai scelto chi volevi diventare.
1: A, B, C.
0: Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: La violenza? La violenza è la cosa più stupida che si possa fare a se stessi. E poi, oltre a non aver mai risolto niente, è così antiquata. Se proviamo a sfidarci, la nostra energia volta al bene comune, non si può mai dire. C'è del mistico nella vita.
1: Gli altri sono te. Rispettati.

0: Amici di Radio Domus Novas, ben sintonizzati qui sulla nostra radio. Questo è un appuntamento. No, sto scherzando. L'appuntamento con Troppo Forti va in onda ogni lunedì alle ore 10 e il giovedì alle ore 12.
1: Troppo Forti.
2: Hai capito?
3: Ho capito, sì. Mica succede.

0: Mettono a rischio la nostra salute, non rispettano la nostra sicurezza, favoriscono la criminalità e sono sempre in agguato. Non fidarti. I prodotti contraffatti sono un pericolo per tutti. Segnala i casi di contraffazione alla Federconsumatori o telefonando allo 06 47055 800. Io non voglio il falso. È una campagna Associazioni Consumatori, Ministero dello Sviluppo Economico.
1: Ostonaria no kitte desu ka? Tomodachi ni moratta ndesu. 1枚あげましょう。

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse lo avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.

Radio Domus Novas. L'infedele, amica di Vasco Rossi, si concede le scappatelle con Michael Jackson, ma fila anche con Sammy Fox. Poi improvvisamente si accoppia a Lucio Dalla. Ma c'è una cosa di cui puoi stare certo: Radio Domus Novas ci sta sempre. Se la vuoi, portala con te, quando più ti piace.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

Se c'è il rischio di un blackout, tieni sempre in efficienza una torcia elettrica e una radio attile. Fai attenzione all'uso di candele e altre fonti di illuminazione come lampade a gas e a vetrosi. Se sei per strada, presta attenzione agli incroci semaforici. Se rimani bloccato nell'ascensore, mantieni la calma in attesa dei soccorsi. Al ritorno della corrente, non riattivare tutti assieme gli apparecchi elettrici di casa. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.

0: scelto chi volevi diventare.
1: A, B, C.
0: Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio. E poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

L'acqua, un bene prezioso, insostituibile, vitale. Utilizziamola consapevolmente, senza sprechi.

immaginalo qui, col bello e col tormento.